Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa d'Alfredo. E con i suoi discorsi seri e inopportuni mi faccio parlare tutte le cose. Oh, oh. No. E prima o poi lo uccido.

0: pittura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero te lo diamo noi lentamente: 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, la notizia, importanti del giorno, scusate, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, anche di cucine importantissime. Tranquilli, ci pensa di Sante. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica, Tu mi piaci tanto di Safe. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Bene signori, da sabato l'appuntamento è con le canzoni dell'estate 2026, che si chiama Hitmania Show su Radio Amica Internazionale. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, ma la tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, insomma ci siamo, Va bene, andiamo avanti, prego regia. Eccoci qua, vai. Let it burn, burn, burn. We do it
0: all night long. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante

tecnica, forse c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Vedremo un po' nel prossimo futuro, e adesso dopo aver parlato con Xi Jinping, che cosa accade. Starmer in Inghilterra, Starmer all'angolo, si dimettono quattro ministri ma lui non vuole, continuerò a governare. Un centinaio di deputati ha chiesto al Premier di farsi da parte oggi il discorso del re in Parlamento. E ancora fisco, salari e stretto di Hormuz, Meloni al test dell'aula, la Premier il botta e risposta con l'opposizione in Grecia con Blair al forum dell'Atlantic Council, Tajani e Crosetto lo stretto solo col sì del Parlamento, l'invito alla kermesse sul Mediterraneo, caso Giuli, Merlino dal MIC verso il Ministero del Turismo. E ancora le fine vita al diario, il decreto legge sul suicidio, il 3 giugno Fratelli d'Italia chiama i capigruppo di tutti i partiti, solo Azione dice sì a un confronto. L'industria riparte bene, la produzione sale dell'1,5%, occorre la vendita delle case, a marzo secondo mese consecutivo di rialzo trainato da automobili e macchinari, frena la chimica, nel trimestre sale il PIL, balzo nelle compravendite di abitazioni più 6,6%, insomma la casa tiene sempre banco, botta come suol dirsi. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, ultima pagina. Ostia, sequestri e pestaggi per avere il milione sparito, rapito anche Striano Junior. Le vittime prelevate in strada e si viziate per ore. Tra di loro il figlio dell'ex finanziere costruito, io le Antoni da box. E ancora l'escalation violenta persone contro difende un conto, una soltanto 16 anni. La vittima è intervenuta per salvare la donna da un tentativo di rapina e grave in ospedale. Bene, su questo accoltellamento tenete la mente, perché tra poco parliamo di un accoltellamento anche a Teramo. Che succede, secondo me, che siccome non c'è la pena sicura, i ragazzi allora sono sfrontati, vanno ancora avanti, perché la storia è sempre quella, che mi fai? Perché non gli fanno niente, lo tengono un'ora in questura perché lo rilasciano e lui va in strada ancora più forte di prima. Attenzione, perché i nipoti, i parenti e soprattutto i figli ce l'hanno anche i giudici, che stiamo andando alla deriva. Qui bisogna prendere di petto una situazione impossibile prima che sfugga di mano e che entri in ballo l'esercito, perché così andremo a finire. Attenzione. L'Aquila, simbolo di rinascita, un modello per tutta la pubblica amministrazione. La Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione inaugura i corsi del nuovo polo territoriale, appunto nella città capoluogo di regione. La famiglia del Bosco a Palmoli cambia legale, incarico all'ex senatore leghista Pillon, Simone Pillon, avvocato ed ex senatore. Sono già quattro gli avvocati che hanno rimesso il mandato di difesa. La gemella ricoverata esce dall'ospedale. Sembrerebbe che adesso il giudice si sia espresso su Catherine e dice: quando la vedono i bambini piangono, non stanno bene. Quindi al momento non può stare con i suoi figli. Boh. Dunque, signori, tra poco l'appuntamento con il momento riservato alla pagina locale. Prima ancora una cosa importante, che è questa. Prego, regia. Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane alla parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza. Ok, bene. Dunque, veniamo subito allora al momento riservato alle notizie da Teramo dintorni. Dunque, la prima è questa. Lite in centro con accoltellamento e coltello buttato poi in strada. In pieno centro Teramo, via Carducci. Era stato nascosto sotto una macchina, ci sono tracce di sangue, la polizia cerca nelle telecamere. Per il momento l'unica certezza è un coltello con tracce di sangue buttato in strada in via Carducci dopo la lite tra cittadini stranieri, probabilmente magrebini. Il resto stanno cercando di chiarirlo. I poliziotti nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti nella zona di Piazza Dante dopo le chiamate di alcuni commercianti. Ecco, io vorrei aggiungere su questo una cosa molto importante. Il giorno 22-23 di marzo siamo andati tutti a votare per sì o no alla riforma della giustizia. Il risultato è stato eclatante per il no, quindi significa che gli italiani non vogliono il cambiamento.

italiani non vogliono che si tocchi l'argomento giustizia, e allora teniamoci quello che accade. Deduco che va bene così come stanno le cose. Allora io dico invece che se tra non si arriva chiaramente a un qualcosa di drastico per questi ragazzi, va bene, stranieri soprattutto, e tra poco, signori, interverrà l'esercito, perché io non vedo altro come soluzione, visto che i magistrati tengono un'ora in questura, i ragazzi poi rilasciano e questi vanno fuori per fare ancora di peggio, perché hanno capito, non ci fanno niente, quindi andiamo, procediamo, non si può fare così. Va bene, dunque, signori, tra le altre cose voglio dire, quando vengono in Italia, e su questo credo che la sinistra sbagli di molto, vengono perché la sinistra appunto dice che sono soggetti svantaggiati, lo dicono anche dei magistrati naturalmente, quindi devono scappano, pensate un po', scappano dal loro paese perché martirizzati, poi vengono in Italia e cosa fanno? Vanno in giro col coltelli in tasca senza fare niente. Ma mi spiegate un po', ma come fanno a vivere questi signori? Li vedo sempre perfetti, puliti, eccetera eccetera. Chi li campa questi qua? Boh, va bene, andiamo, oppure lo so ma non lo voglio dire. Vabbè, gioco d'azzardo 55 sotto, sono in cura, ma è solo la punta dell'iceberg per il gioco d'azzardo, fenomeno molto più ampio. Solo una piccola percentuale dei ludopatici si rivolge alla ASL per un aiuto. La dirigente medica Mosconi in crescita alle situazioni critiche che riguardano i giovani e anziani. Va bene, andiamo ancora avanti, signori. Prefettura, nuova sede, via Lavori Possisma, il palazzo sul corso, corso di San Giorgio. Taglio del nastro invece ieri negli uffici l'ex consorzio agrario di Viale Mazzini. Il prefetto emozione per un traguardo che sembrava non arrivare, finalmente ce l'abbiamo fatta, sta per nascere la nuova prefettura, nel senso che verrà tutta ristrutturata. E ancora, ponte di Fiumicino, ancora un anno di stop, preso la gara d'appalto per lavori da 1,5 milioni, intanto transito alternato e niente mezzi pesanti. Andiamo ancora avanti, Val d'Italia in città, libro e proteste, il ministro di Poggeo per parlare di scuole, all'esterno si scatena la contestazione. Ogni contestazione è legittima, però anche questo è un tema della rivoluzione del buonsenso. Val d'Itara ieri a Teramo, dal ministero 2,5 milioni di euro per la sicurezza di Castelbasso. Il comune di Castellalto ha ottenuto il finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. L'assessora Manelli, con questo intervento andiamo a preservare un monumento a cielo aperto. E ancora, il borgo è uno dei centri fortificati medievali più suggestivi d'Abruzzo, diventato negli anni scrigno di eventi culturali di rilievo internazionale. Borgo di Castelbasso. Vabbè, andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, sisma nel cratere oltre 1000 frane, il commissario Castelli, fragilità diffusa, le aree a rischio aumentate del 15%. La salute femminile nell'evento del SAI, una nessuna 100.000, il titolo del convegno promosso dal sistema accoglienza e integrazione a Teramo. Dunque, andiamo avanti ancora, casi di riposo, stipendi a rischio, c'è allerta per 200 lavoratori, sindacati in allarme sulle buste paga di aprile, operatori delle strutture di Teramo, Civitella e Nereto, le cooperative non garantiscono i pagamenti per problemi di liquidità, pronto lo stato di agitazione. Benissimo, allora sulle case di riposo voglio dire una cosa molto importante, sono delle cose importantissime le case di riposo, attenzione per i nostri anziani che a volte non possiamo tenere in casa per tanti motivi, ebbene vanno lì nelle case di riposo, bene, i lavoratori devono essere pagati, punto e basta. Qui non c'è neanche da ragionarci un secondo. Veniamo adesso a un'altra notizia che riguarda Mosciano, pronti 11 defibrillatori, priorità alla collocazione alle scuole, via l'installazione dopo mozione presentata dalla minoranza. Intanto la BCC di Castiglione, Messere, Mondo e Pianella festeggia 70 anni di sostegno ai territori e l'anniversario, una cena per celebrare 70 anni di attività e legame fra la banca e il territorio, e quella in programma oggi per la BCC Castiglione, Messere, Mondo e Pianella, che si ritroverà nella sala polifunzionale del paese insieme a dipendenti, vertici dell'istituto, organi sociali, rappresentanti locali. E ancora, a Montorio cambia l'ufficio postale, conclusi i lavori di ammodernamento, migliorati servizi, accoglienza e sicurezza a Montorio. A Coropoli niente bivacchi e musica in centro, bar locali chiusi a mezzanotte, ordinanza del sindaco Vallese per garantire riposo notturno e decoro dopo le proteste dei residenti. Fuorilegge anche l'uso di attrezzature tipo sdraio e ombrelloni, sanzioni fino a 500 euro.
E ancora, vediamo un'altra notizia: proteste intanto la città di distribuzione, conseguenze per le imprese se si chiude a mezzanotte. E ancora, lungomare di Tortoreto, a giugno tornano le strisce blu, i parcheggi a pagamento in vigore fino al 15 settembre, un'ora costerà 1,20 euro via gli abbonamenti. Dal 1 giugno fino al 15 settembre compreso saranno attive le aree blu su stalli di sosta pagamento sul lungomare di Tortoreto Lido. E ancora, in 150 la CEDA per aiutare un fotografo palestinese, Santomero, nella sala polifunzionale. È accaduto tutto questo bene. Le associazioni Vibrata per la Palestina e Piceno per la Palestina hanno organizzato sabato scorso a Santomero, nella sala polifunzionale, una cena il cui ricavato è stato devoluto alla famiglia di Shadi, fotografo Gazzawi, a cui raid israeliani hanno ucciso parenti e amici. Truffa col finto carabiniere, vittima salvata dal vicino di casa, sventata in estremis una truffa ad un'anziana. Decisivo è stato l'intervento di un vicino di casa della vittima. Era una delle tante telefonate false attribuite ai carabinieri, con toni molto insistenti e conversazioni lunghe e allarmanti. I truffatori sostenevano che la targa dell'auto della vittima fosse stata clonata e utilizzata per compiere una rapina, in questo caso in una gioielleria. Con questa scusa affermare di dover effettuare controlli sopralluoghi presso l'abitazione. E da qui è intervenuto il vicino di casa, che ha capito che era una truffa e quindi di conseguenza tutto poi tutto bene, sventata la truffa. Dunque, veniamo a Tessalinello, grossi vasi per bloccare il passaggio installata lì della struttura inagibile che collega Giulia Nuova a Tortoreto, transenne ripetutamente spostate per transiti abusivi che creano gravi pericoli. E ancora, studente al porto per letture di Pinocchio, i ragazzi del primo circolo protagonisti del maggio dei libri ai Caliscendi, pesca con la fata turchina. Studenti ospiti dei Caliscendi al porto per il maggio dei libri a Giulianova Lido al porto. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Stadio di Roseto, c'è solo la custodia per un anno. Il comune prende tempo dopo il bando sulla gestione, triennale vuoto, affidamento limitato in attesa di rilanciare la gara. Il presidente della Rosettana Calcio, Pino Lamedica, allo stadio comunale di Fonte dell'Olmo, la proposta da riformulare i nuovi criteri di utilizzo dell'impianto dovranno risultare più appetibili. Nuovo asfalto, manca la segnaletica sulla statale 16 a Roseto per un ampio tratto tra via Adriatica fino alla stazione. È stato rifatto l'asfalto grazie alla collaborazione tra Comune e Ruzzoreti, la società acquedottistica che sta eseguendo i lavori sulle condotte idriche. Polizia locale Roseto, un caos politico dopo il licenziamento del comandante Grippo. Il PD denuncia anche la scarsa presenza degli agenti sul territorio. Sempre a Roseto, palestra invasa dalla muffa, al via la manutenzione. L'amministrazione comunale prende atto delle 200 firme raccolte dai genitori e alunni sul degrado della palestra. E ancora, redditi medio-bassi per il sommerso a Silvi, a 500 euro, a Pineto 19.000 euro, si collocano sotto la media nazionale. Il turismo non basta. Il rilevamento dell'Istat, secondo i dati dell'Istituto Nazionale, la ricchezza non registrata è del 14%. Scatta nuovo allarme per l'impianto dei rifiuti a Pineto, residenti contro il rinnovo del permesso. Torna alta l'attenzione a Pineto sulla gestione dei rifiuti. E ancora, signori, tra poco l'appuntamento con la ricca pagina dello sport qui da Radio Mica International. Dunque, adesso andiamo con una cosa importante che suona così. Prego, un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Che Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre. Okay, bene così, dunque ci siamo, andiamo con lo sport. Sinner vince il derby azzurro, batte Pellegrino, il numero uno archivia la pratica Pellegrino in due set, domani affronta Rublev. L'italo argentino sorprende il tedesco e vuole quarti finale, Musetti va a capo, purtroppo esce fuori, mentre Dardi vince contro Zverev e fa un piacere anche a Sinner, eh? Diciamoci la verità, insomma, Sinner travolgente a Roma. Pallamano, l'Italia punta sul Terramano De Angelis per il passe mondiale, tutto pronto per la nazionale italiana di pallamano che si prepara alla sfida di oggi ore 19 contro la Svizzera a Zurigo, sfida valida per la qualificazione mondiale del 2027 in Germania.
Coppa Italia, stasera la finalissima, su Canale 5 la si può vedere. L'Inter caccia il doppio trofeo, la Lazio può salvare una stagione intera. Ieri le due squadre in visita al Quirinale, dal presidente Mattarella. Chivu, mister dell'Inter, ha ribadito: il segreto per vincere il doppietto è fare un

modo che non diventi un'ossessione per noi. Tranquilli. Derby di Roma, scoppia il caso, si gioca lunedì, non più domenica, la decisione della prefettura, ma la Lega fa ricorso. Il derby di Roma diventa un caso ancora prima di essere disputato, lo si gioca alle 12.30 di domenica, come stabilito dalla Lega di Serie A, ma alle 20.45 di lunedì 18 maggio. Prevale, cioè, una di quelle ipotesi che l'amministratore delegato alla Lega, Luigi De Siervo, aveva scongiurato. E ancora, voltiamo pagina, Malagò ufficializza la candidatura alla FIGC dopo l'ok della Serie B, insomma potrebbe essere lui il nuovo presidente della Federazione Calcio Italiana. Svolta in Serie A di basket, infatti il Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha esaminato la documentazione prodotta dalla Vanoni nella propria sede, tenendo l'istanza provvista di requisita subordinando l'accoglimento a comprare il titolo della Cremona Basket. Naturalmente c'è Narvaizlar Ciccone che diventa maglia rosa, prestigioso per Giulio Ciccone da Chieti che si prende la rosa. Era il mio sogno da bambino, la quarta tappa del Giro d'Italia che ha visto vincere appunto Narvaez Ecuador. Dunque, ancora veniamo a un'altra notizia. Venerdì l'arrivo in Abruzzo, Marsiglio è un'emozione speciale. Il presidente della regione applaude la due giorni tra Brockhaus e Chieti, che muovono l'immagine della nostra terra, cioè dell'Abruzzo. E ancora a Pescara in C parla il direttore sportivo Foggia, si ripartirà con una certa ambizione. Il DS Mercato, avevamo le mani legate, non potevamo muoverci. Su Gorgone potrebbe rimanere il futuro biancazzurro, se il presidente resta, resterò anch'io. Vediamo nei prossimi giorni. Chi va e chi resta di Naldo Holzer sarà difficile trattenere. Letizia Campora, valuteremo se possono restare con noi. E ancora veniamo al notaresco. Il Teramo spaventa i precedenti, non sono positivi. Il notaresco si prepara ad affrontare la sfida più importante della stagione. Il club rossoblu domenica ore 16 si giocherà la finale playoff contro il Teramo in un derby tutto abruzzese. Teramo Pavone ci crede, prendiamoci il derby. L'esterno d'attacco è uno dei giocatori più in forma tra i biancorossi. Vogliamo chiudere bene in casa. Il diavolo Albonolis avrà a disposizione due risultati su tre a favore grazie al migliore appiazzamento in classifica. A proposito, lo diciamo piano piano perché il Teramo attualmente è al primo posto, dovesse battere il Notaresco è l'unica probabile che venga ripescata in Serie C. Se no poi svanisce tutto, silenzio. Va bene, veniamo a Sant'Egidio, campionato di eccellenza, del Casone il migliore, la Sant si affida ai suoi gol. Le pagelle in attesa dei playoff, naturalmente, la Sant'Egidiese in attesa dei playoff nazionali prosegue gli allenamenti sotto la guida di mister Capellacci. Dunque c'è da dire insomma che stavolta la Sant fa sul serio, insomma ci crede e chissà che possa avvenire il miracolo. Bene, stop signori, andiamo con gli appunti di Radio Mica International, sentiamo un po', prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di due foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia.

amici, Lara Dementi in Abruzzo. Se non hai visto Dadi Santemobili, non hai visto tutto Top Clean. Problemi di pulizia, non abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica, esattamente domenica 17, ed è l'ultima puntata della stagione. Andiamo con la scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.

0: bene, partecipi. Semplicissimo, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, Torto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271, naturalmente prenota prima, bene. Stazione Servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, Servizio e Qualità, con un bar grande e accogliente, aperto il naturalmente sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Signori, la raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 13, stasera va il vetro, dopo le 20 sotto il porto di casa il vetro. Siamo arrivati al momento della fortuna, risultati in questo super mercoledì, eh? Attenzione, prego, vai. A mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo avanti con il momento riservato al Super Enalotto, la combinazione vincente 228 31 57 58 59, numero giallo 5, Superstar 2, nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno 32.488 euro, ai 4 361 euro, ai 2, ai 3 scusate, 29 euro e 14, ai 2 5 euro e 71 per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 28 31 57 58 59, numero giallo 5, Superstar 2. Dunque non solo Super Enalotto, ma anche Lotto, beh, attenzione, sulla rotta di Roma, Lambo Secco 42.7, andare a vedere, prego, secondo i numeri che abbiamo dato. E domani torneremo a dare i numeri per il concorso numero 77, vai, domani diamo i numeri. Le farmacie di turno aspettando, anzi, con le canzoni sotto l'ombrellone, vai.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, dunque

0: Signori, andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Moscione Bellante Morelli, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi, Farmacia Comunale Pineto, Giulianova Marcelli, Piazza Libertà, Giulianova, e Valibrata Tortora Ancarano, Comunale Corropoli, a Roseto d'Amore, a Bisenti Rosini, a Castellisola Savini, Tossicia, a Motorio Merlini, a Campri, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Ok. Bene, andiamo adesso avanti, naturalmente, perché abbiamo il momento riservato alle super classifiche. Vai, ultima parte, prima dell'oroscopo del mercoledì da Radio Amica International. Prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Bene, veniamo subito adesso invece alla classifica dei dischi, del cinema, i film più visti nel fine settimana. Al primo posto Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, al secondo Michael, al terzo La Storia di Jackson, Michael Jackson, al terzo Super Mario Galaxy film, al quarto Lee Cronin, La Mummia, al quinto Nel Tempore del Ballo, al sesto Yellow Letter, al settimo The Drama, Un Segreto per Sempre, e poi all'ottavo c'è Pecore Sotto Copertura. Va bene, dunque ricordo quindi allora le prime tre in classifica: Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, Michael, La Storia di Michael Jackson e Super Mario Galaxy film. Domani tocca invece ai dischi più venduti della settimana, e indovinate un po' chi c'è prima in classifica. Il disco più venduto, Thriller, ricordate Thriller di tanti anni fa, è ancora lì. Va bene, chiusura di primissima tra poco con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio da Radio Amica International. Sentiamo un po', attenzione, prego, ci siamo. Vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, l'oroscopo di oggi, mercoledì 13 maggio, Oriente, la luna è tornata nel tuo segno, dove si congiunge con Nettuno e Saturno. La dimensione soggettiva viene incrementata dalla sua luce pallida. Toro, la giornata ti aiuta a sentirti comodo un po' in tutte le situazioni in cui ti stai muovendo. Gemelli, l'accordo tra Mercurio che ti governa e Giove ti regala una dose supplementare di buon umore. Cancro, ormai stai iniziando a sapere come prendere le numerose avversità in cui ti trovi a far fronte nel lavoro. Leone, il lavoro approfitta delle ottime circostanze che ti consentono di realizzare passi avanti destinati al successo. Vergine, la giornata odierna porta con sé la possibilità di superare limiti con cui spesso ti trovi a fare i conti. Bilancia, dopo da un lato la configurazione ti aiuta a identificare meglio la natura degli ostacoli con cui ti stai scontrando. Scorpione, la situazione che trovi ad affrontare nel lavoro non è certo facile, anzi ci sono molte resistenze. Sagittario, la luna è nel settore legato all'amore, dove porta con sé una certa sensibilità che ti rende disponibile all'ascolto. Capricorno, la giornata ti invita al dialogo, alla mediazione, puoi creare le condizioni che permettono di migliorare la comunicazione. Acquario, nel lavoro scopri improvvisamente che esistono soluzioni facili anche lì dove avevi sempre considerato che fosse necessario un grande sforzo. Pesci, per finire, grazie al nuovo equilibrio celeste inizi ad avere una consapevolezza più lucida e specifica delle risorse che ti appartengono. Vediamo adesso alla televisione su Rai 1 stasera. Ma dunque alle 21.45 succede anche Le migliori famiglie film, su Rai 2 Mare fuori, su Rai 3 Chi l'ha visto, su Rete 4 Realpolitik, su Canale 5 al finale Coppa Italia, Lazio Inter all'Olimpico, alle ore 21 Italia 1 Il richiamo della foresta, film La 7 speciale Una giornata particolare, su TV8 4 ristoranti Lifestyle, su Tele 9 Enrico Brignano spettacolo. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, De Gustibus, pane e pizza dolci, un peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli d'architetto, immobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Su Redimica International da oggi Divent, cioè qualcosa, un evento particolarmente importante per la musica. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio, ultima puntata della stagione. I nostri super festival, una foto per estate, partecipare semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 13 di maggio, stasera va Il Vetro, in questo mercoledì 13 maggio Vetro. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità cura di Radio Mica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it. Fair play ci sei, signori, da oggi ascoltiamo le bellissime canzoni Divent, l'evento musicale su Radio Mica. Grazie e buona giornata.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati. Dunque siamo arrivati esattamente a mercoledì 13 maggio 2026, San Domenica. Bene, il segno più del giorno è in Sagittario. Tra le altre cose vi ricordo che questa sera c'è la finalissima della Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter, olimpico pieno, materiale tifosi, disarmate le parole. Ieri la visita al capo dello Stato e la notte dei miracoli, c'è Lazio Inter, la coppa che vale un'intera stagione. E ancora poi parleremo anche di Jannik Sinner che strappa a Djokovic un altro record, battuto anche Pellegrino, mentre Dardelli fa un miracolo e va ai quarti battendo Zverev, mamma mia. Malagò lanciato verso la presidenza della FIGE, mi candido. Dunque, il caos derby si poteva evitare, calcio e sicurezza, intervista al ministro dell'interno. Domenica c'è la finale del foro, il prefetto sposta a Roma-Lazio lunedì sera, la Serie A ricorre al TAR, Piantedosi, slittamento del match, unica soluzione. In Albania, centro migranti presto a regime. Gualtieri, Roma pronta per le Olimpiadi 2036, città della innovazione. Il sindaco ha deciso di collaborare con governo e CONI. Industria, cresce la produzione italiana, il trimestre PIL italiano a più 0,2%, nonostante tutte le situazioni negative che ci sono nel mondo attualmente. Antivirus, lo Spallanzani in campo, la virologa Capua, rischio in Italia quasi zero. La scienziata si diffonde poco, allarmismo inutile. E ancora, per finire, vediamo alla famiglia del Bosco, cambia legale e sceglie Pillon, Simone Pillon, già senatore della Repubblica fino a ottobre 2022 per la Lega, per Salvini Premier, tra gli organizzatori anche sostenitore del Family Day ed esperto di diritto di famiglia. Benissimo, dunque di questo e altro parleremo più tardi, anche dell'accoltellamento ieri in pieno centro a Teramo in via Carducci, ne parliamo dopo. Adesso diamoci una botta di energia subito, tanto per cominciare alla grande, e cominciamo così. Prego. Subito, tanto per cominciare alla grande, e cominciamo così. Prego.

0: Dal Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Apriamo primissima, allora prima parte naturalmente con la musica. Che tipo di musica va quest'oggi? Beh, arriva Divent, mamma mia che roba, l'ascolterete tra poco. Dunque, poi ancora andrà in onda oggi e domani. Naturalmente poi avremo un fine settimana alla grande con Hitmania Show, si chiama così, Hitmania Show, che significa? Significa le canzoni dell'estate 2026, Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto. Bene, veniamo adesso subito invece al momento riservato alla novità musicale del momento. Naturalmente Ossessione di Samurai J. Perfetto. Bentornate estate, Gardellido è aperto, Tortore Tullido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora De Gustibus, pane e pizza dolci, peccato di gola garantito, siamo in Via Cruccioli 37 Teramo. Tra poco la massima del giorno con il caffè 900 in galleria, prego, sentiamo.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, dunque andiamo con la massima del giorno di quest'oggi, mercoledì 13 di maggio 2026. Dunque, l'inferno è un paradiso andato a male. Dunque, allora, veniamo adesso invece alla raccolta, scusate, alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Siamo al 346-04-009-72, chiama. Sulla Radimica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radimica, un angolino davvero molto importante, seguito. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, tutti i giorni sulla Mica Radio Mica International. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana. Le notizie importanti che abbiamo quest'oggi con Top Clean, sentiamo un po', un attimo, ci siamo, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, la notizia, le notizie importanti del giorno, scusate, di Santa Mobile Arredi.

5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'Arredamentiere Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, anche di cucine importantissime. Tranquilli, ci pensa Di Santè. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica, Tu mi piaci tanto di Safe. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Bene signori, da sabato l'appuntamento è con le canzoni dell'estate 2026, che si chiama Hitmania Show su Radio Amica Internazionale. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, ma là, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, insomma ci siamo, eh? Va bene, andiamo avanti, prego regia, eccoci qua, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, ad un passo dal notiziario del giorno, andiamo ancora avanti. Allora, con il momento riservato al tempo che farà, la circolazione dei personaggi è responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l'ingresso di aree più secche. Domani dovrebbe essere una bella giornata, oggi invece avremo una giornata con sole in buona parte dal pomeriggio e prima parte della mattinata con piogge anche se deboli. Zero termico intorno ai 2500 metri, mare da mosso a poco mosso, le temperature dunque: L'Aquila più 8 più 16, Sulmona più 10 più 18, Pescara più 14 più 19, Chieti più 12 più 18, Teramo più 20 più 18, Genova più 13 più 17, Roccaraso più 6 più 10, Martinsicuro più 14 più 18, San Benedetto del Tronto più 13 più 18. Questo è quanto, siamo arrivati al giorno numero 13 dell'anno 2026, dunque siamo arrivati al giorno numero 133 dell'anno 2026. Alla fine mancano 232, il sole sortò alle 5.44, tramonterà alle 20.10 questa sera. Bene signori, è arrivato il momento, dunque andiamo subito con il notiziario del giorno, tre cose importanti e ci siamo subito, prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, in questo mercoledì 13 maggio 2026, Santa Domenica, è il segno più del giorno, il segno del Sagittario. Andiamo subito allora con le notizie più importanti, calcio e sicurezza, derby Roma-Lazio lunedì sera, braccio di ferro tra Viminale e Serie A, domenica si gioca la finale degli internazionali e il prefetto sposta Roma-Lazio. Le società fanno ricorso al TAR, domani arriva la decisione. Si è preferito derogare al divieto di programmare la strada cittadina e notturna per scongiurare incidenti. Non solo giallorossi e biancocelesti, anche le quattro gare per la corsa alle coppe europee devono disputarsi in contemporanea. Ma tra le intanto riceve le finaliste di Coppa Italia, l'appello ai tifosi, disarmate le parole. Lazio Inter al Colle prima del match di questa sera, il capo dello Stato, certo che sarà un grande spettacolo di sport, vinca il migliore, dice appunto il presidente Mattarella. Sbagliato sovrapporre gli eventi, parla Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno. Lo slittamento del derby è l'unica soluzione percorribile. C'è stato un errore di programmazione, sarebbe bastato poco per evitarlo. Tirana non rinnova l'accordo sulle strutture, falso, potrebbero trasformarsi in hub di frontiera. Centri in Albania, presto a regime. L'intesa con Rama sul CPR ha spostato il dibattito europeo. Sono certo che Meloni, se tornasse indietro, lo firmerebbe di nuovo. La Premier dice che sulla sicurezza si deve fare di più, ha ragione, non bisogna mai abbassare la guardia. Dunque, voltiamo pagina, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Gualtieri, sindaco di Roma, pronti per le Olimpiadi. Roma è la città della innovazione. Il sindaco lancia la candidatura per il mandato bis. Voglio essere io ad inaugurare la metropolitana Piazza Venezia e nel 2032 gli europei nel nuovo stadio della Roma Calcio. L'appuntamento del giubileo del 2033 serve una legge tempestiva. Ripetiamo il metodo adottato in questi anni. Molti progetti avviati, pensando al futuro, spinto perché partissero, anche se quando saranno finiti io non ci sarò, nel senso che non sarà più il sindaco. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Sempio, 6 ore dallo psicologo per smontare il profilo violento. Il 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi a Roma si è sottoposto a teste e a colloqui per smentire l'identità emerso dalle indagini. All'ingresso è apparso provato, dice: sono stanco di tutta questa situazione. Nel centro specialistico sulla Tiburtina in contemporanea si è tenuto un vertice del team difensivo. L'avvocata Taccia è rassegnato, procederemo con altre 5 consulenze tecniche. Le sue ossessioni, la sfida della difesa, farò apparire un ragazzo come tanti. Nella perizia consegnata PM dai carabinieri, fantasie sugli stupri, la rabbia dell'indagato al diniego dichiara di avere un rapporto sessuale con lui. Perché i Poggi si oppongono a una nuova inchiesta? Questa davvero non si capisce. Scusatemi, ma non riesco, con tutta la buona volontà, ma non capisco. Per il genitore della vittima, gli elementi raccolti contro Sempio non demoliscono le prove che portavano a condanna di Stasi. Anche nel caso del annullamento della sentenza, non dovranno restituire i soldi del risarcimento. Vabbè, se sono i soldi il problema, per carità, non devono restituire, quindi non c'è problema. Però voglio dire, perché si accaniscono tanto contro Stasi se tutti portano da Sempio tutte le nuove inchieste? Vabbè, gli spostamenti logici di Andrea del Padre la mattina dell'omicidio per gli investigatori non passarono per caso davanti alla villetta di via Pascoli che, come raccontato. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Antivirus, sintomi per un italiano, un inglese in isolamento a Milano. Esame allo Spallanzani per un marittimo calabrese, sto bene, dice lui. Un'argentina passata da Roma, ricoverata a Messina. Al sacco test un britannico, in Francia 22 persone in ospedale. L'OMS, i casi confermati, negativo il medico a Padova Spiteri, dice epidemia presto sotto controllo con le giuste misure. Mattarella, gli infermieri, siete un esercito del bene, non si dimentichi il Covid, speriamo bene per l'antivirus. Il mio livello di preoccupazione, dice Ilaria Capua, virologa, dice il mio livello di preoccupazione, siamo vicinissimi a rischio zero. La virologa è poco contagioso, ce lo dice la letteratura scientifica, ma anche ciò che abbiamo visto sulla nave. Iran, Stati Uniti pronti a nuovi attacchi e Teheran dice arricchiremo l'uranio per avere subito la bomba atomica che lanceremo. Da oggi Trump in missione da Xi Jinping, negoziati in stallo, la Casa Bianca valuta altri raid. Calibaf, non c'è alternativa al nostro piano, Donald va in Cina. Solo noi e Pechino possiamo recuperare il materiale nucleare di Teheran, sul tavolo anche i nodi Ucraina e Taiwan. Exet parteciperà al viaggio, secondo le stime del Pentagono i costi della guerra sono saliti a 29 miliardi di dollari. A causare intanto c'è il boom dell'inflazione in America, ad aprile sale del 4%, è il massimo degli ultimi 3 anni. A causare l'aumento dei prezzi è stato il caro benzina dovuto al conflitto. Allora, quando si comincia una guerra così importante, caro Donald Trump, devi essere sicuro di quello che fa e soprattutto devi essere sicuro che vai a vincere la partita, altrimenti ti impantani come è successo a Putin contro l'Ucraina e non esci più, va bene, se non con le ossa rotte. Allora, quando devi fare una guerra così, a questo punto credo che sia più forte Israele, nel senso che sa dove andare a colpire, sa quello che deve fare e buonanotte al secchio, e nessuno ci prova più a rompere le uova nel paniere a Netanyahu e ad Israele. Invece non succede con l'America, forse c'è stato qualcosa che non ha funzionato, vedremo un po' nel prossimo futuro. E adesso, dopo aver parlato con Xi Jinping, che cosa accade? Starmer in Inghilterra, Starmer all'angolo, si dimettono 4 ministri, ma lui non molla, continuerò a governare. Un centinaio di deputati ha chiesto al Premier di farsi da parte oggi il discorso del re in Parlamento. E ancora, fisco, salari e stretto di Hormuz, Meloni al test dell'aula, la Premier il botta e risposta con l'opposizione in Grecia con Blair al forum dell'Atlantic Council. Tajani e Crosetto, lo stretto solo col sì del Parlamento, l'invito alla kermesse sul Mediterraneo, caso Giuli, Merlino dal MIC verso il Ministero del Turismo. E ancora, legge elettorale, fine vita, il dialogo però non c'è, il decreto legge sul suicidio assistito in aula il 3 giugno, Fratelli d'Italia chiama i capigruppo di tutti i partiti, solo Azione dice sì a un confronto. L'industria riparte bene, la produzione sale dell'1,5%, occorre la vendita delle case. A marzo, secondo mese consecutivo di rialzo, trainato da automobili e macchinari. Frena la chimica, nel trimestre sale il PIL, balzo nelle compravendite di abitazioni più 6,6%, insomma la casa tiene sempre banco, tiene botta come suol dirsi. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, ultima pagina, Ostia sequestra i pestaggi per avere il milione sparito, rapito anche Striano Junior. Le vittime prelevate in strada e siliziate per ore, tra di loro il figlio dell'ex finanziere accusato di aver costruito falsi dossier. Io legato e picchiato con i guantoni da box. E ancora, scatenare l'escalation violenta a Ostia, la scomparsa di un borsone conteneva i soldi e 16 Rolex. Accoltellato mentre difende una collega, 2 fermati a Prato, una soltanto 16 anni. La vittima è intervenuta per salvare la donna da un tentativo di rapina e grave in ospedale. Bene, su questo accoltellamento tenetelo a mente, perché tra poco parliamo di un accoltellamento anche a Teramo. Che succede, secondo me, che siccome non c'è la pena sicura, i ragazzi allora sono sfrontati, vanno ancora avanti, perché la storia è sempre quella: che mi fai? Perché non gli fanno niente, lo tengono un'ora in questura perché lo rilasciano e lui va in strada ancora più forte di prima. Attenzione, perché i nipoti, i parenti e soprattutto i figli ce l'hanno anche i giudici. Attenzione, perché stiamo andando alla deriva. Qui bisogna prendere di petto una situazione impossibile prima che sfugga di mano e che entri in ballo l'esercito, perché così andremo a finire. Attenzione. L'Aquila, simbolo di rinascita, un modello per tutta la pubblica amministrazione. La presidente della Scuola Nazionale di Amministrazione inaugura i corsi del nuovo polo territoriale, appunto, nella città capoluogo di regione. La famiglia del Bosco a Palmoli cambia legale, incarico all'ex senatore leghista Pillon, Simone Pillon, avvocato ed ex senatore. Sono già 4 gli avvocati che hanno rimesso il mandato di difesa. La gemella ricoverata esce dall'ospedale. Sembrerebbe che adesso il giudice si sia espresso su Catherine e dice: quando la vedono i bambini piangono, non stanno bene, quindi al momento non può stare con i suoi figli. Dunque, signori, tra poco l'appuntamento con il momento riservato alla pagina locale. Prima ancora una cosa importante, che è questa, prego Ruggero.

0: Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque veniamo subito allora al momento riservato alle notizie da Teramo dintorni. Dunque la prima è questa: lite in centro con accoltellamento e coltello buttato poi in strada in pieno centro Teramo, via Carducci. Era stato nascosto sotto una macchina, ci sono tracce di sangue, la polizia cerca nelle telecamere. Per il momento l'unica certezza è un coltello con tracce di sangue buttato in strada in via Carducci dopo la lite tra cittadini stranieri, probabilmente magrebini. Il resto stanno cercando di chiarirlo. I poliziotti il tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti nella zona di Piazza Dante dopo le chiamate di alcuni commercianti. Ecco, io vorrei aggiungere su questo una cosa molto importante. Il giorno 22-23 di marzo siamo andati tutti a votare per sì o no alla riforma della giustizia. Il risultato è stato eclatante per il no, quindi significa che gli italiani non vogliono il cambiamento, che gli italiani non vogliono che si tocchi l'argomento giustizia, e allora teniamoci quello che accade. Deduco che va bene così come stanno le cose. Allora io dico invece che se non si arriva chiaramente a un qualcosa di drastico per questi ragazzi, va bene, stranieri soprattutto, e tra poco, signori, interverrà l'esercito, perché io non vedo altro come soluzione, visto che i magistrati tengono un'ora in questura i ragazzi e poi li rilasciano, e questi vanno fuori per fare ancora di peggio perché hanno capito, non ci fanno niente, quindi andiamo, procediamo, non si può fare così. Va bene, dunque signori, tra le altre cose voglio dire, quando vengono in Italia, e su questo credo che la sinistra sbagli di molto, vengono perché a sinistra appunto dice che sono soggetti svantaggiati, lo dicono anche dei magistrati naturalmente, quindi devono scappano, pensate un po', scappano dal loro paese perché martirizzati, poi vengono in Italia e cosa fanno? Vanno in giro con i coltelli in tasca senza fare niente. Ma mi spiegate un po', ma come fanno a vivere questi signori? Li vedo sempre perfetti, puliti, eccetera eccetera. Chi li campa questi qua? Boh. Va bene, andiamo, oppure lo so ma non lo voglio dire. Vabbè, gioco d'azzardo, 55 sotto sono in cura, ma è solo la punta dell'iceberg per il gioco d'azzardo, fenomeno molto più ampio. Solo una piccola percentuale di ludopatici si rivolge alla ASL per un aiuto, la dirigente medica Mosconi, in crescita le situazioni critiche che riguardano i giovani e anziani. Va bene, andiamo ancora avanti signori. Prefettura, nuova sede, via lavori post-sisma, il palazzo sul corso di San Giorgio. Taglio del naso invece ieri negli uffici l'ex consorzio agrario di Viale Mazzini. Il prefetto ha emozione per un traguardo che sembrava non arrivare, finalmente ce l'abbiamo fatta, sta per nascere la nuova prefettura, nel senso che verrà tutta ristrutturata. E ancora ponte di Fiumicino, con un anno di stop, ha preso la gara d'appalto per lavori da 1,5 milioni, intanto transito alternato e niente mezzi pesanti. Andiamo ancora avanti, Val d'Italia in città, libro e proteste, il ministro del Poggeo per parlare di scuole, all'esterno si scatena la contestazione. Ogni contestazione è legittima, però anche questo è un tema della rivoluzione del buonsenso. Val d'Itara ieri a Teramo, dal ministero 2,5 milioni di euro per la sicurezza di Castelbasso. Il comune di Castellalto ha ottenuto il finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. L'assessora Manelli, con questo intervento andiamo a preservare un monumento a cielo aperto. E ancora, il borgo è uno dei centri fortificati medievali più suggestivi d'Abruzzo, diventato negli anni scrigno di eventi culturali di rilievo internazionale. Borgo di Castelbasso. Vabbè, andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. dunque, sisma nel cratere oltre mille frane, il commissario Castelli, fragilità diffusa, le aree a rischio aumentate del 15%. La salute femminile nell'evento del SAI, una nessuna 100.000, il titolo del convegno promosso dal sistema accoglienza e integrazione a Teramo. Dunque, andiamo avanti ancora, casi di riposo, stipendi a rischio, c'è allerta per 200 lavoratori, sindacati in allarme sulle buste paga di aprile, operatori delle strutture di Teramo, Civitella e Nereto, le cooperative non garantiscono i pagamenti per problemi di liquidità, pronto lo stato di agitazione. Benissimo, allora sulle case di riposo voglio dire una cosa molto importante, sono delle cose importantissime le case di riposo, attenzione per i nostri anziani che a volte non possiamo tenere in casa per tanti motivi, ebbene vanno lì nelle case di riposo, bene, i lavoratori devono essere pagati, punto e basta, qui non c'è neanche da ragionarci un secondo. Veniamo adesso a un'altra notizia che riguarda Mosciano, pronti 11 defibrillatori, priorità alla collocazione alle scuole, via l'installazione dopo mozione presentata dalla minoranza. Intanto la BC Civica Signor Messer Raimondo e Pianella festeggia 70 anni di sostegno ai territori e l'anniversario, una cena per celebrare 70 anni di attività e legame fra la banca e il territorio, e quella in programma oggi per la BCC Castiglione Seremondo e Pianella, che si ritroverà nella sala polifunzionale del paese insieme ai dipendenti, vertici dell'istituto, organi sociali, rappresentanti locali. E ancora a Montorio cambia l'ufficio postale, concluso i lavori di ammodernamento, migliorati servizi, accoglienza e sicurezza a Montorio. A Coropoli niente bivacchi e musica in centro, bar locali chiusi a mezzanotte, ordinanza del sindaco Vallese per garantire riposo notturno e decoro dopo le proteste dei residenti. Fuori legge anche l'uso di attrezzature tipo sdraio e ombrelloni, sanzioni fino a 500 euro. E ancora, vediamo un'altra notizia, proteste intanto la città di distribuzione, conseguenze per le imprese se si chiude a mezzanotte. E ancora, lungomare di Tortoreto, a giugno tornano le strisce blu, i parcheggi a pagamento in vigore fino al 15 settembre, un'ora costerà 1,20 euro via gli abbonamenti, dal 1 giugno fino al 15 settembre, compreso saranno attive le aree blu su stalli di sosta pagamento sul lungomare di Tortoreto Lido. E ancora, in 150 la CEDA per aiutare un fotografo palestinese, Santomero, nella sala polifunzionale, è accaduto tutto questo. Bene, le associazioni Vibrata per la Palestina e Piceno per la Palestina hanno organizzato sabato scorso a Santomero, nella sala polifunzionale, una cena il cui ricavato è stato devoluto alla famiglia di Shadi, fotografo Gazzawi, a cui raid israeliani hanno ucciso parenti e amici. Truffa col finto carabiniere, vittima salvata dal vicino di casa, sventata in estremis una truffa ad un'anziana. Decisivo è stato l'intervento di un vicino di casa della vittima. Era una delle tante telefonate false attribuite ai carabinieri, con toni molto insistenti e conversazioni lunghe e allarmanti. I truffatori sostenevano che la targa dell'auto della vittima fosse stata clonata e utilizzata per compiere una rapina, in questo caso in una gioielleria. Con questa scusa affermava di dover effettuare controlli di sopralluogo presso l'abitazione. E da qui è intervenuto il vicino di casa, che ha capito che era una truffa e quindi di conseguenza tutto poi è finito bene, sventata la truffa. Dunque, veniamo un'altra notizia, a Ponte Saninello grossi vasi per bloccare il passaggio, installata l'imbocco della struttura inagibile che collega Giulia Nuova a Tortoreto, transenne ripetutamente spostate per transiti abusivi che creano gravi pericoli. E ancora, studente al porto per letture di Pinocchio, ragazzi del primo circolo protagonisti del maggio dei libri ai Caliscendi, pesca con la fatta turchina. Studenti ospiti dei Caliscendi al porto per il maggio dei libri, a Giulianova Lido al porto. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia, stadio di Roseto c'è solo la custodia per un anno, il comune prende tempo dopo il bando sulla gestione, triennale vuoto, affidamento limitato in attesa di rilanciare la gara. Il presidente della Rosetana Calcio Pino Lamedica, allo stadio comunale di Fonte dell'Olmo, la proposta da riformulare, i nuovi criteri di utilizzo dell'impianto dovranno risultare più appetibili. Nuovo asfalto, manca la segnaletica sulla statale 16 a Roseto per un ampio tratto tra via Adriatica fino alla stazione. È stato rifatto l'asfalto grazie alla collaborazione tra Comune e Ruzzoreti, la società acquedottistica che sta eseguendo i lavori sulle condotte idriche. Polizia locale Roseto, un caos politico dopo il licenziamento del comandante Grippo. Il PD denuncia anche la scarsa presenza degli agenti sul territorio. Sempre a Roseto, palestra invasa dalla muffa, al via la manutenzione, l'amministrazione comunale prende atto delle 200 firme raccolte dai genitori e alunni sul degrado della palestra. E ancora, redditi medio-bassi per il sommerso a Silvi e ad altri 18.500 euro, a Pineto 19.000 euro, si collocano sotto la media nazionale. Il turismo non basta. Il rilevamento dell'Istat, secondo i dati dell'Istituto Nazionale la ricchezza non registrata, è del 14%. Scatta nuovo allarme per l'impianto dei rifiuti a Pineto, residenti contro il rinnovo del permesso. Torna alta l'attenzione a Pineto sulla gestione dei rifiuti. E ancora, signori, tra poco l'appuntamento con la ricca pagina dello sport qui da Radio Mica International. Dunque, adesso andiamo con una cosa importante che suona così. Prego, regia.
0: Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Che Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con lo sport. Sinner vince il derby azzurro, batte Pellegrino, il numero uno archivia la pratica Pellegrino in due set, domani affronta Rublev. L'italo argentino sorprende il tedesco e vuole quarti finale, Musetti va a capo, purtroppo esce fuori, mentre Dardi vince contro Zverev e fa un piacere anche a Sinner, eh? Diciamoci la verità, insomma, Sinner travolgente a Roma. Pallamano, l'Italia punta sul terreno De Angelis per il passe mondiale, tutto pronto per la nazionale italiana di pallamano che si prepara alla sfida di oggi ore 19 contro la Svizzera a Zurigo, sfida valida per la qualificazione mondiale del 2027 in Germania. Coppa Italia, stasera la finalissima, su Canale 5 la si può vedere, l'Inter caccia il doppio trofeo, la Lazio può salvare una stagione intera. Ieri le due squadre in visita al Quirinale, dal presidente Mattarella. Chivu, mister dell'Inter, ha ribadito: il segreto per vincere il doppietto è fare un modo che non diventi un'ossessione per noi. Tranquilli. Derby di Roma, scoppia il caso, si gioca lunedì, non più domenica, la decisione della prefettura, ma la Lega fa ricorso. Il derby di Roma diventa un caso ancora prima di essere disputato, lo si gioca alle 12.30 di domenica, come stabilito dalla Lega di Serie A, ma alle 20.45 di lunedì 18 maggio. Prevale, cioè, una di quelle ipotesi che l'amministratore delegato alla Lega, Luigi De Siervo, aveva scongiurato. E ancora, voltiamo pagina, Malagò ufficializza la candidatura alla FIGI dopo l'ok della Serie B, insomma potrebbe essere lui il nuovo presidente della Federazione Calcio Italiana. Svolta in Serie A di basket, infatti il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha esaminato la documentazione prodotta dalla Vanoli per trasferire la propria sede di Cremona a Roma, ritenendo l'istanza provvista dei requisiti di meritevolezza, subordinando l'accoglimento rispetto agli obblighi. Quindi la Roma in recupero compra il titolo della Cremonese, della Cremonese Basket naturalmente, e va in Serie A. Veniamo al Giro d'Italia, vince Narváez davanti a Aular, al terzo Giulio Ciccone che diventa maglia rosa, prestigioso riconoscimento per Giulio Ciccone da Chieti che si prende la rosa. Era il mio sogno da bambino, la quarta tappa del Giro d'Italia che ha visto vincere appunto Narváez, Ecuador. Dunque, ancora, veniamo a un'altra notizia. Venerdì l'arrivo in Abruzzo, Marsiglio è un'emozione speciale, il presidente della regione applaude la due giorni tra il Brockhouse e Chieti, credo fermamente in eventi che promuovono l'immagine della nostra terra, cioè dell'Abruzzo. E ancora, Pescara in C, parla il direttore sportivo Foggia, si ripartirà con una certa ambizione. Il DS Mercato, avevamo le mani legate, non potevamo muoverci, su Gorgone potrebbe rimanere il futuro biancazzurro, se il presidente resta, resterò anch'io, vediamo nei prossimi giorni. Chi va e chi resta, di Naldo Holzer sarà difficile trattenerli, Letizia Campora, valuteremo se possono restare con noi. E ancora, veniamo al notaresco, il Teramo spaventa i precedenti, non sono positivi. Il notaresco si prepara ad affrontare la sfida più importante della stagione, il club rossoblu domenica ore 16 si giocherà la finale playoff contro il Teramo in un derby tutto abruzzese. Teramo, Pavone ci crede, prendiamoci il derby, l'esterno d'attacco è uno dei giocatori più in forma tra i biancorossi, vogliamo chiudere bene in casa. Il diavolo al Bonolis, avrà a disposizione due risultati su tre a favore grazie al migliore appiazzamento in classifica. A proposito, lo diciamo piano piano perché il Teramo ha attualmente è al primo posto, se dovesse battere il Nottaresco è l'unica probabile che venga ripescata in Serie C. Se no poi svanisce tutto, silenzio. Va bene, veniamo a Sant'Egidio, campionato d'eccellenza, del Casone il migliore, la Sant si affida ai suoi gol. Le pagelle in attesa dei playoff, naturalmente, la Sant'Egidiese in attesa dei playoff nazionali prosegue gli allenamenti sotto la guida di mister Capellacci. Dunque c'è da dire, insomma, che stavolta la Sant fa sul serio, insomma ci crede e chissà che possa avvenire il miracolo. Bene, stop signori, andiamo con gli appunti di Radio Mica International, sentiamo un po', prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Ok, bene così, dunque gli appunti di Radio Mica International. Dunque, cosa va musicalmente parlando, scusate, Divent. Che musica ragazzi, tra poco sulla Mica Radio Mica International, dopo il notiziario del giorno. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica, esattamente domenica 17, ed è l'ultima puntata della stagione. Andiamo con la scuola musicale del maestro Umberto De Battistis, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto.

0: bene, vediamo subito le notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo, ristorante Arecchino da Sante, solo a base di pesce, Torto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271, naturalmente prenota prima, bene, stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto il naturalmente sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, signori, la raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 13, stasera va il vetro, dopo le 20 sotto il porto di casa il vetro. Siamo arrivati al momento della fortuna, risultati in questo super mercoledì, attenzione, prego, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con il momento riservato al super e alla lotto, la combinazione vincente 228 31 57 58 59, numero giallo 5, superstar 2, nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 vanno 32.488 euro, ai 4 361 euro, ai 2 ai 3 scusate 29 euro 14, ai 2 5 euro e 71 per una super combinazione vincente che è la seguente: 228 31 57 58 59, numero giallo 5, superstar 2. Dunque non solo super lotto ma anche lotto, attenzione, sulla rotta di Roma Lambo Secco 42.7, andare a vedere, prego, secondo i numeri che abbiamo dato, e domani torneremo a dare i numeri per il concorso numero 77, vai, domani diamo i numeri, le farmacie di turno aspettando, anzi con le canzoni sotto l'ombrellone, vai.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene. Dunque, signori, andiamo con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, a Moscione Bellante Morelli, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, Giulianova Marcelli, piazza Libertà Giulianova, e Valibrata Tortora Ancarano, comunale Corropoli, a Roseto d'Amore, a Bisenti Rosini, a Casalisola Savini Tossicia, a Motorio Merlini, a Campli, farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Ok, bene, andiamo adesso avanti, naturalmente, perché abbiamo il momento riservato alle super classifiche. Vai, ultima parte, prima dell'oroscopo del mercoledì da Radio Amica International, prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzazione.
2: personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, lotto 0 Teramo, noi siamo qui.
0: Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Bene, veniamo subito adesso invece alla classifica dei dischi, del cinema, i film più visti nel fine settimana. Al primo posto Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, al secondo Michael, al terzo La storia di Jackson, Michael Jackson, al terzo Super Mario Galaxy film, al quarto Lee Cronin La mummia, al quinto Nel tempo del ballo, al sesto Yellow Letter, al settimo The Drama Un segreto per sempre, e poi all'ottavo c'è Pecore sotto copertura. Va bene, dunque ricordo quindi allora le prime tre in classifica: Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, Michael, La storia di Michael Jackson e Super Mario Galaxy film. Domani tocca invece ai dischi più venduti della settimana, e indovinate un po' chi c'è prima in classifica. Il disco più venduto, Thriller, ricordate Thriller di tanti anni fa, è ancora lì. Va bene, chiusura di primissima tra poco con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio da Radio Amica International. Sentiamo un po', attenzione, prego, ci siamo, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, l'oroscopo di oggi, mercoledì 13 maggio, Oriente, la luna è tornata nel tuo segno, dove si congiunge con Nettuno e Saturno. La dimensione soggettiva viene incrementata dalla sua luce pallida. Toro, la giornata ti aiuta a sentirti comodo un po' in tutte le situazioni in cui ti stai muovendo. Gemelli, l'accordo tra Mercurio che ti governa e Giove ti regala una dose supplementare di buon umore. Cancro, ormai stai iniziando a sapere come prendere le numerose avversità in cui ti trovi a far fronte nel lavoro. Leone, il lavoro approfitta delle ottime circostanze che ti consentono di realizzare passi avanti destinati al successo. Vergine, la giornata odierna porta con sé la possibilità di superare limiti con cui spesso ti trovi a fare i conti. Bilancia, dopo da un lato la configurazione ti aiuta a identificare meglio la natura degli ostacoli con cui ti stai scontrando. Scorpione, la situazione che trovi ad affrontare nel lavoro non è certo facile, anzi ci sono molte resistenze. Sagittario, la luna è nel settore legato all'amore, dove porta con sé una certa sensibilità che ti rende disponibile all'ascolto. Capricorno, la giornata ti invita al dialogo, alla mediazione, puoi creare le condizioni che permettono di migliorare la comunicazione. Acquario, nel lavoro scopri improvvisamente che esistono soluzioni facili anche lì dove avevi sempre considerato che fosse necessario un grande sforzo. Pesci, per finire, grazie al nuovo equilibrio celeste inizi ad avere una consapevolezza più lucida e specifica delle risorse che ti appartengono. Vediamo adesso alla televisione su Rai 1 stasera. Ma dunque alle 21.45 succede anche Le migliori famiglie, film su Rai 2 Mare fuori, su Rai 3 Chi l'ha visto, su Rete 4 Realpolitik, su Canale 5 la finale di Coppa Italia, Lazio Inter Olimpico alle ore 21, Italia 1 Il richiamo della foresta, film La 7 speciale Una giornata particolare, su TV8 4 ristoranti Lifestyle, su 3.9 Enrico Bregnani Bregnano spettacolo. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, dunque De Gustibus pane, pizza, dolci, un peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consiglio d'architetto, immobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Belante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Su Redimica International da oggi D-Event, cioè qualcosa, un evento particolarmente importante per la musica. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio, ultima puntata della stagione. I nostri super festival, una foto per estate, partecipare semplice. Andiamo.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

È una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrista.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa posso dare?
1: Che cosa posso dare?
0: Che cosa inventare?

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

dinner tonight. Get him up against the wall.

0: Wer hat den Geldstand?
1: Wir haben

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati. Dunque siamo arrivati esattamente a mercoledì 13 maggio 2026, San Domenica. Bene, il segno più del giorno è in Sagittario. Tra le altre cose vi ricordo che questa sera c'è la finalissima della Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter, olimpico pieno, materiale tifosi, disarmate le parole. Ieri la visita al capo dello Stato e la notte dei miracoli, c'è Lazio-Inter, la coppa che vale un'intera stagione. E ancora poi parleremo anche di Jannik Sinner che strappa a Djokovic un altro record, battuto anche Pellegrino, mentre Dardelli fa un miracolo e va ai quarti battendo Zverev, mamma mia. Malagò lanciato verso la presidenza della FIGE, mi candido. Dunque, il caos derby si poteva evitare, calcio e sicurezza, intervista al ministro dell'interno. Domenica c'è la finale del foro, il prefetto sposta a Roma-Lazio lunedì sera, la Serie A ricorre al TAR, Piantedosi, slittamento del match, unica soluzione. In Albania, centro migranti presto a regime. Gualtieri, Roma pronta per le Olimpiadi 2036, città della innovazione. Il sindaco ha deciso di collaborare con governo e CONI. Industria, cresce la produzione italiana, il trimestre PIL italiano a più 0,2%, nonostante tutte le situazioni negative che ci sono nel mondo attualmente. Antivirus, lo Spallanzani in campo, la virologa capua, rischio in Italia quasi zero. La scienziata si diffonde poco, allarmismo inutile. E ancora, per finire, vediamo alla famiglia del Bosco, cambia legale e sceglie Pillon, Simone Pillon, già senatore della Repubblica fino a ottobre 2022 per la Lega, per Salvini Premier. Tra gli organizzatori anche sostenitore del Family Day ed esperto di diritto di famiglia. Benissimo, dunque di questo e altro parleremo più tardi, anche dell'accoltellamento ieri in pieno centro a Teramo in via Carducci, ne parliamo dopo. Adesso diamoci una botta di energia subito, tanto per cominciare alla grande, e cominciamo così. Prego.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene così, dunque apriamo primissima, dunque prima parte chiaramente con il ristorante Nero di Seppia. Sentiamo, vai.
1: Sera che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Apriamo primissima, allora prima parte naturalmente con la musica. Che tipo di musica va quest'oggi? Beh, arriva Divent, mamma mia che roba, l'ascolterete tra poco. Dunque poi ancora, dunque andrà in onda oggi e domani, naturalmente poi avremo un fine settimana alla grande con Hitmania Show, si chiama così, Hitmania Show, che significa? Significa le canzoni dell'estate 2026, Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto. Bene, veniamo adesso subito invece al momento riservato alla novità musicale del momento, naturalmente Ossessione di Samurai J. Perfetto. Bentornata estate, Gardellido è aperto, Tortoletto di lungo mare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora Gustibus, pane e pizza dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo. Tra poco la Gustibus, pane e pizza dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo.

0: Pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900. Via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, dunque andiamo con la massima del giorno di quest'oggi, mercoledì 13 di maggio 2026. Dunque, l'inferno è un paradiso andato a male. Dunque, allora, veniamo adesso invece alla raccolta, scusate, alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Siamo al 346-04-009-72, chiama. Sulla Dimica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Dimica, un angolino davvero molto importante, seguito. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, tutti i giorni sulla Mica Radio Mica International. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana. Le notizie importanti che abbiamo quest'oggi con Top Clean, sentiamo un po', un attimo, ci siamo, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, la notizia, le notizie importanti del giorno, scusate, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, anche di cucine importantissime. Tranquilli, ci pensa di Sante. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica, Tu mi piaci tanto di Safe. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Bene signori, da sabato l'appuntamento è con le canzoni dell'estate 2026 che si chiama Etmania Show su Radio Amica Internazionale. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, ma la tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, insomma ci siamo, eh. Va bene, andiamo avanti, prego regia. Eccoci qua, vai. Let me burn, burn, burn. We do it
0: all night long. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Ok, ad un passo dal notiziario del giorno, andiamo ancora avanti. Allora, con il momento riservato al tempo che farà, la circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca. Domani dovrebbe essere una bella giornata, oggi invece avremo una giornata con sole in buona parte dal pomeriggio e prima parte della mattinata con piogge anche se deboli. Zero termico intorno al 2500
1: 500 metri, mare da mossa poco mosso, le temperature, dunque l'Aquila più 8 più 16, Sulmona più 10 più 18, Pescara più 14 più 19, Chieti più 12 più 18, Teramo più 20 più 18, Genova più 13 più 17, Roccaraso più 6 più 10, Martinsicuro più 14 più 18, San Benedetto del Tronto più 13 più 18, questo è quanto. Siamo arrivati al giorno numero 13 dell'anno 2026, dunque siamo

Arrivati al giorno numero 133 dell'anno 2026, alla fine mancano 232, il sole sortò alle 5.44, tramonterà alle 20.10 questa sera. Bene, signori, è arrivato il momento, dunque andiamo subito con il notiziario del giorno, tre cose importanti e ci siamo subito, prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, in questo mercoledì 13 maggio 2026, Santa Domenica, il segno pipì del giorno, il segno del Sagittario. Andiamo subito allora con le notizie più importanti, calcio e sicurezza, derby Roma-Lazio lunedì sera, braccio di ferro tra Viminale e Serie A, domenica si gioca la finale degli internazionali e il prefetto sposta Roma-Lazio, le società fanno ricorso al TAR, domani arriva la decisione. Si è preferito derogare al divieto di programmare la strada cittadina e notturna per scongiurare incidenti. Non solo giallorossi e biancocelesti, anche le quattro gare per la corsa alle coppe europee devono disputarsi in contemporanea. Ma tra le intanto riceve le finaliste di Coppa Italia, l'appello ai tifosi, disarmate le parole. Lazio Inter al Colle prima del match di questa sera, capo dello Stato, certo che sarà un grande spettacolo di sport, vinca il migliore, dice appunto il presidente Mattarella. Sbagliato sovrapporre gli eventi, parla Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, lo slittamento del derby è l'unica soluzione percorribile, c'è stato un errore di programmazione, sarebbe bastato poco per evitarlo. Tirana non rinnova l'accordo sulle strutture, falso, potrebbero trasformarsi in hub di frontiera, centri in Albania presto a regime. L'intesa con Rama sul CPR ha spostato il dibattito europeo, sono certo che Meloni se tornasse indietro lo firmerebbe di nuovo. La Premier dice che sulla sicurezza si deve far di più, ha ragione, non bisogna mai abbassare la guardia. Dunque voltiamo pagina, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Gualtieri, sindaco di Roma, pronti per le Olimpiadi, Roma è la città della innovazione, il sindaco lancia la candidatura per il mandato bis, voglio essere io ad inaugurare la metropolitana Piazza Venezia e nel 2032 gli europei nel nuovo stadio della Roma Calcio, l'appuntamento del giubileo del 2033 serve una legge tempestiva, ripetiamo il metodo adottato in questi anni, molti progetti avviati pensando al futuro, spinto perché partissero anche se quando saranno finiti io non ci sarò, nel senso che non sarà più il sindaco. E ancora vediamo adesso un'altra notizia, esempio 6 ore dallo psicologo per smontare il profilo violento, il 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi a Roma si è sottoposto a teste e a colloqui per smentire l'identità emerso dalle indagini, all'ingresso è apparso provato, dice sono stanco di tutta questa situazione. Nel centro specialistico sulla Tiburtina in contemporanea si è tenuto un vertice del team difensivo, l'avvocata Taccia era segnato, procederemo con altre 5 consulenze tecniche, le sue ossessioni, la sfida della difesa, farò apparire un ragazzo come tanti, nella perizia consegnata PM dai carabinieri, fantasie sugli stupri, la rabbia dell'indagato al diniego di Chiara di avere un rapporto sessuale con lui, perché i Poggi si oppongono a nuova inchiesta. Questo davvero non si capisce qui. Scusatemi ma non riesco, con tutta la buona volontà, ma non capisco. Per il genitore della vittima gli elementi raccolti contro Sempio non demoliscono le prove che portavano condanna di Stasi, anche nel caso del annullamento della sentenza non dovranno restituire i soldi del risarcimento. Vabbè, se sono i soldi il problema, per carità, non devono restituire, quindi non c'è problema, però voglio dire, perché si accaniscono tanto contro Stasi se tutti portano da Sempio tutte le nuove inchieste. Vabbè, gli spostamenti logici di Andrea del Padre la mattina dell'omicidio per gli investigatori non passarono per caso davanti alla villetta di via Pascoli che come raccontato. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia, antivirus, sintomi per un italiano, un inglese in isolamento a Milano, esame allo Spallanzani per un marittimo calabrese, sto bene dice lui, un'argentina passata da Roma ricoverata a Messina, al sacco test un britannico, in Francia 22 persone in ospedale, l'OMS i casi confermati, negativo il medico a Padova Spiteri, dice epidemia presto sotto controllo con le giuste misure. Mattarella, gli infermieri, siete un esercito del bene, non si dimentichi il Covid, speriamo bene per l'antivirus. Il mio livello di preoccupazione, dice Ilaria Capua, virologa, dice il mio livello di preoccupazione, siamo vicinissimi a rischio zero. La virologa è poco contagioso, ce lo dice la letteratura scientifica, ma anche ciò che abbiamo visto sulla nave. Iran, Stati Uniti pronti a nuovi attacchi e Teheran dice arricchiremo l'uranio per avere subito la bomba atomica che lanceremo. Da oggi Trump in missione da Xi Jinping, negoziati in stallo, la Casa Bianca valuta altri raid. Calibaf, non c'è alternativa al nostro piano, Donald va in Cina. Solo noi e Pechino possiamo recuperare il materiale nucleare di Teheran, sul tavolo anche i nodi Ucraina e Taiwan. Exet parteciperà al viaggio, secondo le stime del Pentagono i costi della guerra sono saliti a 29 miliardi di dollari. A causare intanto c'è il boom dell'inflazione in America, ad aprile sale del 4%, è il massimo degli ultimi 3 anni. A causare l'aumento dei prezzi è stato il caro benzina dovuto al conflitto. Allora, quando si comincia una guerra così importante, caro Donald Trump, devi essere sicuro di quello che fai e soprattutto devi essere sicuro che vai a vincere la partita, altrimenti ti impantani come è successo a Putin contro l'Ucraina e non esci più, va bene, se non con le ossa rotte. Allora, quando devi fare una guerra così, a questo punto credo che sia più forte Israele, nel senso che sa dove andare a colpire, sa quello che deve fare e buonanotte al secchio, e nessuno ci prova più a rompere le uova nel paniere a Netanyahu e all'Israele. Invece non succede con l'America, forse c'è stato qualcosa che non ha funzionato, vedremo un po' nel prossimo futuro. E adesso, dopo aver parlato con Xi Jinping, che cosa accade? Starmer in Inghilterra, Starmer all'angolo, si dimettono 4 ministri ma lui non molla, continuerò a governare. Un centinaio di deputati ha chiesto al Premier di farsi da parte oggi il discorso del re in Parlamento. E ancora fisco, salari e stretto di Hormuz, Meloni al test dell'aula, la Premier il botta e risposta con l'opposizione in Grecia con Blair al forum dell'Atlantic Council. Tajani Crosetto, lo stretto solo col sì del Parlamento, l'invito alla kermesse sul Mediterraneo, caso Giuli Merlino dal MIC verso il Ministero del Turismo. E ancora legge elettorale, fine vita, il dialogo però non c'è, il decreto legge sul suicidio assistito in aula il 3 giugno, Fratelli d'Italia chiama i capigruppo di tutti i partiti, solo Azione dice sì a un confronto. L'industria riparte bene, la produzione sale dell'1,5%, corre la vendita delle case, a marzo secondo mese consecutivo di rialzo trainato da automobili e macchinari, frena la chimica, nel trimestre sale il PIL, balzo nelle compravendite di abitazioni più 6,6%, insomma la casa tiene sempre banco, tiene botta come suol dirsi. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, ultima pagina, Ostia sequestra i pestaggi per avere il milione sparito, rapito anche Striano Junior, le vittime prelevate in strada e siviziate per ore, tra di loro il figlio dell'ex finanziere accusato di aver costruito falsi dossier, io legato e picchiato con i guantoni da box. E ancora scatenare l'escalation violenta a Ostia, la scomparsa di un borsone conteneva i soldi e 16 Rolex, accoltellato mentre difende una collega, due fermati a Prato, una soltanto 16 anni. La vittima è intervenuta per salvare la donna da un tentativo di rapina e grave in ospedale. Bene, su questo accoltellamento tenetelo a mente, perché tra poco parliamo di un accoltellamento anche a Teramo. Che succede, secondo me, che siccome non c'è la pena sicura, i ragazzi allora sono sfrontati, vanno ancora avanti, perché la storia è sempre quella, che mi fai? Perché non gli fanno niente, lo tengono un'ora in questura perché lo rilasciano e lui va in strada ancora più forte di prima. Attenzione perché i nipoti, i parenti e soprattutto i figli ce l'hanno anche i giudici, attenzione perché stiamo andando alla deriva, qui bisogna prendere di petto una situazione impossibile prima che sfugga di mano e che entri in ballo l'esercito, perché così andremo a finire, attenzione. L'Aquila, simbolo di rinascita, un modello per tutta la pubblica amministrazione, la Presidente della Scuola Nazionale Amministrazione inaugura i corsi del nuovo polo territoriale appunto nella città capoluogo di regione. La famiglia del Bosco a Palmori cambia legale, incarico l'ex senatore leghista Simone Pillon, avvocato ed ex senatore. Sono già 4 gli avvocati che hanno rimesso il mandato di difesa, la gemella ricoverata esce dall'ospedale. Sembrerebbe che adesso il giudice si sia espresso su Catherine e dice: quando la vedono i bambini piangono, non stanno bene, quindi al momento non può stare con i suoi figli. Dunque, signori, tra poco l'appuntamento con il momento riservato alla pagina locale. Prima ancora una cosa importante, che è questa pregoregia.

0: Bus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque veniamo subito allora al momento riservato alle notizie da Teramo dintorni. Dunque la prima è questa: lite in centro con accoltellamento e coltello buttato poi in strada in pieno centro Teramo, via Carducci. Era stato nascosto sotto la macchina, ci sono tracce di sangue, la polizia cerca nelle telecamere. Per il momento l'unica certezza è un coltello con tracce di sangue buttato in strada in via Carducci dopo la lite tra cittadini stranieri, probabilmente magrebini. Il resto stanno cercando di chiarirlo. I poliziotti nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti nella zona di Piazza Dante dopo le chiamate di alcuni commercianti. Ecco, io vorrei aggiungere su questo una cosa molto importante. Il giorno 22-23 di marzo siamo andati tutti a votare per sì o no alla riforma della giustizia. Il risultato è stato eclatante per il no, quindi significa che gli italiani non vogliono il cambiamento, che gli italiani non vogliono che si tocchi l'argomento giustizia, e allora teniamoci quello che accade. Deduco che va bene così come stanno le cose. Allora io dico invece che se tra non si arriva chiaramente a un qualcosa di drastico per questi ragazzi, va bene, stranieri soprattutto, e tra poco, signori, interverrà l'esercito, perché io non vedo altro come soluzione, visto che i magistrati tengono un'ora in questura, i ragazzi poi li rilasciano e questi vanno fuori per fare ancora di peggio, perché hanno capito, non ci fanno niente, quindi andiamo, procediamo, non si può fare così. Va bene, dunque signori, tra le altre cose voglio dire, quando vengono in Italia, e su questo credo che la sinistra sbagli di molto, vengono perché a sinistra appunto dice che sono soggetti svantaggiati, lo dicono anche dei magistrati naturalmente, e quindi devono scappano, pensate un po', scappano dal loro paese perché martirizzati, poi vengono in Italia e cosa fanno? Vanno in giro con i coltelli in tasca senza fare niente. Ma mi spiegate un po', ma come fanno a vivere questi signori? Li vedo sempre perfetti, puliti, eccetera eccetera, chi li campa questi qua? Boh. Va bene, andiamo, oppure lo so ma non lo voglio dire. Vabbè, gioco d'azzardo, 55 sotto sono in cura, ma è solo la punta dell'iceberg per il gioco d'azzardo, fenomeno molto più ampio. Solo una piccola percentuale dei ludopatici si rivolge alla ASL per un aiuto. La dirigente medica Mosconi, in crescita le situazioni critiche che riguardano i giovani e anziani. Va bene, andiamo ancora avanti signori. Prefettura, nuova sede, via lavori post-sisma, il palazzo sul corso di San Giorgio. Taglio le nasse invece ieri negli uffici l'ex consorzio agrario di Viale Mazzini. Il prefetto, emozione per un traguardo che sembrava non arrivare, finalmente ce l'abbiamo fatta, sta per nascere la nuova prefettura, nel senso che verrà tutta ristrutturata. E ancora ponte di Fiumicino, ancora un anno di stop, preso la gara d'appalto per lavori da 1,5 milioni, intanto transito alternato e niente mezzi pesanti. Andiamo ancora avanti, Val d'Italia in città, libro e proteste, il ministro di Poggeo per parlare di scuole, all'esterno si scatena la contestazione. Ogni contestazione è legittima, però anche questo è un tema della rivoluzione del buonsenso. Val di Tara ieri a Teramo, dal ministero 2,5 milioni di euro per la sicurezza di Castelbasso. Il comune di Castellalto ha ottenuto il finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. L'assessora Manelli, con questo intervento andiamo a preservare un monumento a cielo aperto. E ancora, il borgo è uno dei centri fortificati medievali più suggestivi d'Abruzzo, diventato negli anni scrigno di eventi culturali di rilievo internazionale. Borgo di Castelbasso, vabbè. Andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. dunque, sisma nel cratere oltre mille frane, il commissario Castelli, fragilità diffusa, le aree a rischio aumentate del 15%. La salute femminile nell'evento del SAI, una nessuna 100.000, il titolo del convegno promosso dal sistema accoglienza e integrazione a Teramo. Dunque, andiamo avanti ancora, casi di riposo, stipendi a rischio, c'è allerta per 200 lavoratori, sindacati in allarme sulle buste paga di aprile, operatori delle strutture di Teramo, Civitella e Nereto. Le cooperative non garantiscono i pagamenti per problemi di liquidità, pronto lo stato di agitazione. Benissimo, allora sulle case di riposo voglio dire una cosa molto importante. Sono delle cose importantissime le case di riposo. Attenzione, per i nostri anziani che a volte non possiamo tenere in casa per tanti motivi, ebbene vanno lì nelle case di riposo, bene, i lavoratori devono essere pagati, punto e basta. Qui non c'è neanche da ragionarci un secondo. Veniamo adesso a un'altra notizia che riguarda Mosciano. Pronti 11 defibrillatori, priorità alla collocazione alle scuole, via l'installazione dopo mozione presentata dalla minoranza. Intanto la bici civica Signor Messere Mondo e Pianella festeggia 70 anni di sostegno ai territori e l'anniversario, una cena per celebrare 70 anni di attività e legame fra la banca e il territorio, e quella in programma oggi per la BCC Castiglione Messere Mondo e Pianella, che si ritroverà nella sala polifunzionale del paese insieme a dipendenti, vertici dell'istituto, organi sociali, rappresentanti locali. E ancora a Montorio cambia l'ufficio postale, concluso i lavori di ammodernamento, migliorati servizi, accoglienza e sicurezza a Montorio. A Coropoli niente bivacchi e musica in centro, bar locali chiusi a mezzanotte, ordinanza del sindaco Vallese per garantire riposo notturno e decoro dopo le proteste dei residenti. Fuori legge anche l'uso di attrezzature tipo sdraio e ombrelloni, sanzioni fino a 500 euro. E ancora vediamo un'altra notizia, proteste intanto la società di distribuzione, conseguenze per le imprese se si chiude a mezzanotte. E ancora lungomare di Tortoreto, a giugno tornano le strisce blu, i parcheggi a pagamento in vigore fino al 15 settembre, un'ora costerà 1,20 euro via gli abbonamenti. Dal 1 giugno fino al 15 settembre compreso saranno attive le aree blu su staldi sosta pagamento sul lungomare di Tortoreto Lido. E ancora in 150 la CEDA per aiutare un fotografo palestinese, Santomero, nella sala polifunzionale è accaduto tutto questo. Bene, le associazioni Vibrata per la Palestina e Piceno per la Palestina hanno organizzato sabato scorso a Santomero nella sala polifunzionale una cena il cui ricavato è stato devoluto alla famiglia di Shadi, fotografo Gazzawi, a cui raid israeliani hanno ucciso parenti e amici. Truffa col finto carabiniere, vittima salvata dal vicino di casa, sventata in estremis una truffa ad un'anziana. Decisivo è stato l'intervento di un vicino di casa della vittima. Era una delle tante telefonate false attribuite ai carabinieri, con toni molto insistenti e conversazioni lunghe e allarmanti. I truffatori sostenevano che la targa dell'auto della vittima fosse stata clonata e utilizzata per compiere una rapina, in questo caso in una gioielleria. Con questa scusa affermare di dover effettuare controlli sopralluoghi presso l'abitazione. E da qui è intervenuto il vicino di casa, che ha capito che era una truffa e quindi di conseguenza tutto poi è finito bene, sventata la truffa. Dunque, vediamo un'altra notizia. Ponte Saninello, grossi vasi per bloccare il passaggio, installata l'imbocco della struttura inagibile che collega Giulia Nuova a Tortoreto. Transenne ripetutamente spostate per transiti abusivi che creano gravi pericoli. E ancora, studente al porto per letture di Pinocchio, ragazzi del primo circolo protagonisti del maggio dei libri ai Caliscenti, pesca con la fata turchina. Studenti ospiti dei Caliscendi al porto per il maggio dei libri a Giulianova Lido al porto. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia. Stadio di Roseto, c'è solo la custodia per un anno, il comune prende tempo dopo il bando sulla gestione, triennale vuoto, affidamento limitato in attesa di rilanciare la gara. Il presidente della Rosetana Calcio Pino Lamedi, che allo stadio comunale di Fonte dell'Olmo, la proposta da riformulare, i nuovi criteri di utilizzo dell'impianto dovranno risultare più appetibili. Nuovo asfalto, manca la segnaletica sulla statale 16 a Roseto per un ampio tratto tra via Adriatica fino alla stazione. È stato rifatto l'asfalto grazie alla collaborazione tra comune e Ruzzoreti, la società acquedottistica che sta eseguendo i lavori sulle condotte idriche. Polizia locale Roseto, un caos politico dopo il licenziamento del comandante Grippo. Il PD denuncia anche la scarsa presenza degli agenti sul territorio. Sempre a Roseto, palestra invasa dalla muffa, al via la manutenzione. L'amministrazione comunale prende atto delle 200 firme raccolte dai genitori e alunni sul degrado della palestra. E ancora, redditi medio-bassi per il sommerso a Silvi e ad altri 18.500 euro, a Pineto 19.000 euro, si collocano sotto la media nazionale. Il turismo non basta. Il rilevamento dell'Istat, secondo i dati dell'Istituto Nazionale, la ricchezza non registrata è del 14%. Scatta nuovo allarme per impianto dei rifiuti a Pineto, residenti contro il rinnovo del permesso. Torna alta l'attenzione a Pineto sulla gestione dei rifiuti. E ancora, signori, tra poco l'appuntamento con la ricca pagina dello sport qui da Radio Mica International. Dunque, adesso andiamo con una cosa importante che suona così. Prego, regia. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Taramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Taramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Che Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con lo sport. Sinner vince il derby azzurro, batte Pellegrino, il numero uno archivia la pratica Pellegrino in due set, domani affronta Rublev. L'italo argentino sorprende il tedesco e vuole quarti finale, Musetti va a capo, purtroppo esce fuori, mentre Dardi vince contro Zverev e fa un piacere anche a Sinner, diciamoci la verità, insomma, Sinner travolgente a Roma. Pallamano, l'Italia punta sul terreno De Angelis per il passo ai mondiali, tutto pronto per la nazionale italiana di pallamano che si prepara alla sfida di oggi ore 19 contro la Svizzera a Zurigo, sfida valida per la qualificazione mondiali del 2027 in Germania. Coppa Italia, stasera la finalissima, su Canale 5 la si può vedere, l'Inter a caccia del doppio trofeo, la Lazio può salvare una stagione intera. Ieri le due squadre in visita al Quirinale, dal presidente Mattarella. Chivu, mister dell'Inter, ha ribadito: il segreto per vincere il doppietto è fare in modo che non diventi un'ossessione per noi. Tranquilli. Derby di Roma, scoppia il caso, si gioca lunedì, non più domenica, la decisione della prefettura, ma la Lega fa ricorso. Il derby di Roma diventa un caso ancora prima di essere disputato, lo si gioca alle 12.30 di domenica come stabilito dalla Lega di Serie A, ma alle 20.45 di lunedì 18 maggio prevale, cioè una di quelle ipotesi che l'amministratore delegato alla Lega Luigi De Siervo aveva scongiurato. E ancora, voltiamo pagina, Malagò ufficializza la candidatura alla FIGC dopo l'ok della Serie B, insomma potrebbe essere lui il nuovo presidente della Federazione Calcio Italiana. Svolta in Serie A di basket, infatti ieri il Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha esaminato la documentazione prodotta dalla Vanoli per trasferire la propria sede di Cremona a Roma, ritenendo l'istanza provvista dei requisiti di meritevolezza, subordinandone l'accoglimento rispetto agli obblighi. Quindi la Roma in recupero compra il titolo della Cremonese, Cremonese Basket naturalmente, e va in Serie A. Veniamo al Giro d'Italia, vince Narváez davanti a Aular, al terzo Giulio Ciccone che diventa maglia rosa, prestigioso riconoscimento per Giulio Ciccone da Chieti che si prende la rosa, era il mio sogno da bambino. La quarta tappa del Giro d'Italia che ha visto vincere appunto Narváez, Ecuador. Dunque, ancora, veniamo a un'altra notizia, venerdì l'arrivo in Abruzzo, Marsiglio è un'emozione speciale, il presidente della regione applaude la due giorni tra il Blockhouse e Chieti, credo fermamente in eventi che promuovono l'immagine della nostra terra, cioè dell'Abruzzo. E ancora, Pescara in C, parla il direttore sportivo Foggia, si ripartirà con una certa ambizione. Il DS Mercato, avevamo le mani legate, non potevamo muoverci, su Gorgone potrebbe rimanere il futuro biancazzurro, se il presidente resta, resterò anch'io, vediamo nei prossimi giorni chi va e chi resta. Di Naldo Holzer sarà difficile trattenerli, Letizia Campora valuteremo se possono restare con noi. E ancora, veniamo al Notaresco, il Teramo spaventa i precedenti, non sono positivi. Il Notaresco si prepara ad affrontare la sfida più importante della stagione, il club rossoblu domenica ore 16 si giocherà la finale playoff contro il Teramo in un derby tutto abruzzese. Teramo, Pavone ci crede, prendiamoci il derby, l'esterno d'attacco è uno dei giocatori più in forma tra i biancorossi, vogliamo chiudere bene in casa. Il diavolo al Bonolis avrà a disposizione due risultati su tre a favore grazie al migliore appiazzamento in classifica. A proposito, lo diciamo piano piano perché il Teramo ha attualmente è al primo posto, se dovesse battere il Notaresco è l'unica probabile che venga ripescata in Serie C. Se no poi svanisce tutto, silenzio. Vabbè, veniamo a Sant'Egidio, campionato d'eccellenza, del Casone il migliore, la Sant si affida ai suoi gol. Le pagelle in attesa dei playoff, naturalmente, la Sant'Egidiese in attesa dei playoff nazionali prosegue gli allenamenti sotto la guida di mister Capellacci. Dunque c'è da dire, insomma, che stavolta la Sant fa sul serio, insomma ci crede e chissà che possa avvenire il miracolo. Bene, stop signori, andiamo con gli appunti di Radio Mica International, sentiamo un po', prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Ok, bene così, dunque gli appunti di Radio Mica International. Dunque cosa va musicalmente parlando? Scusate, Divent, e che musica ragazzi, tra poco sulla Mica Radio Mica International, dopo il notiziario del giorno. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi di chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica, esattamente domenica 17, ed è l'ultima puntata della stagione. Andiamo con la scuola musicale del maestro Umberto De Battistis, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto.

0: bene, vediamo subito le notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo. Ristorante Arecchino da Sante, solo a base di pesce, Torto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271, naturalmente prenota prima. Bene, stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, Mondo Risparmio, servizio e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto il naturalmente sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Signori, la raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 13, stasera va il vetro, dopo le 20 sotto il porto di casa il vetro. Siamo arrivati al momento della fortuna, risultati in questo super mercoledì, attenzione, prego, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi 55-01 Delfico.
0: Siamo al super e alla lottola, come 228-58-59, numero giorni 5, superstar 2, 2488 euro, e 4 14 e 2, sulle vincente che era stato 31 57, giorni 5 super all'otto, ma anche attenzione sulla rotta di Roma Lambo Secco 42 7, andare a vedere, prego, secondo i numeri che abbiamo dato. E domani torneremo a dare i numeri per il concorso numero 77, vai, domani diamo i numeri. Le farmacie di turno aspettando, anzi con le canzoni sotto l'ombrellone, vai.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene, dunque... Signori, andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. A Moscione Bellante Morelli, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi, Farmacia Comunale Pineto, Giulianova Marcelli, Piazza Libertà Giulianova, e Valiberata Tortora Ancarano, Comunale Corropoli, a Roseto d'Amore, a Bisenti Rosini, a Castellisola Savini Tossicia, a Motorio Merlini, a Campli, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Ok, bene, andiamo adesso avanti, naturalmente, perché abbiamo il momento riservato alle super classifiche. Vai, ultima parte, prima dell'oroscopo del mercoledì da Radio Amica International, prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Radio Mica International 48, complimenti. Bene, veniamo subito adesso invece alla classifica dei dischi, del cinema, i film più visti nel fine settimana. Al primo posto Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, al secondo Michael, al terzo La Storia di Jackson Michael Jackson. Al terzo, Super Mario Galaxy film. Al quarto, Lee Cronin, La Mummia. Al quinto, Nel Tempo del Ballo. Al sesto, Yellow Letter. Al settimo, The Drama, Un Segreto per Sempre. E poi all'ottavo c'è Pecore sotto copertura. Va bene. Dunque, ricordo quindi allora le prime tre in classifica: Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, Michael, La Storia di Michael Jackson e Super Mario Galaxy film. Domani tocca invece ai dischi più venduti della settimana, e indovinate un po' chi c'è prima in classifica. Il disco più venduto, Thriller, ricordate Thriller di tanti anni fa, è ancora lì. Va bene, chiusura di primissima tra poco con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio da Radio Amica International. Sentiamo un po', attenzione, prego, ci siamo, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando.

0: Insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camere Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, l'oroscopo di oggi, mercoledì 13 maggio, Oriente, la luna è tornata nel tuo segno, dove si congiunge con Nettuno e Saturno. La dimensione soggettiva viene incriminata e incrementata dalla sua luce pallida. Toro, la giornata ti aiuta a sentirti comodo un po' in tutte le situazioni in cui ti stai muovendo. Gemelli, l'accordo tra Mercurio che ti governa e Giove ti regala una dose supplementare di buon umore. Cancro, ormai stai iniziando a sapere come prendere le numerose avversità in cui ti trovi a far fronte nel lavoro. Leone, il lavoro approfitta delle ottime circostanze che ti consentono di realizzare passi avanti destinati al successo. Vergine, la giornata odierna porta con sé la possibilità di superare limiti con cui spesso ti trovi a fare i conti. Bilancia, dopo da un lato la configurazione ti aiuta a identificare meglio la natura degli ostacoli con cui ti stai scontrando. Scorpione, la situazione che trovi ad affrontare nel lavoro non è certo facile, anzi ci sono molte resistenze. Sagittario, la luna è nel settore legato all'amore, dove porta con sé una certa sensibilità che ti rende disponibile all'ascolto. Capricorno, la giornata ti invita al dialogo, alla mediazione, puoi creare le condizioni che permettono di migliorare la comunicazione. Acquario, nel lavoro scopri improvvisamente che esistono soluzioni facili anche lì dove avevi sempre considerato che fosse necessario un grande sforzo. Pesci, per finire, grazie al nuovo equilibrio celeste inizi ad avere una consapevolezza più lucida e specifica delle risorse che ti appartengono. Vediamo adesso alla televisione su Rai 1 stasera. Ma dunque alle 21.45 succede anche Le migliori famiglie, film su Rai 2 Mare fuori, su Rai 3 Chi l'ha visto, su Rete 4 Realpolitik, su Canale 5 la finale di Coppa Italia, Lazio Inter all'Olimpico alle ore 21, Italia 1 il richiamo della foresta, film La 7 speciale Una giornata particolare, su TV8 4 ristoranti Lifestyle, su Tele 9 Enrico Bregnani Bregnano spettacolo. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque De Gustibus pane e pizza dolci, un peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 Teramo. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli d'architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Su Radimica International da oggi Divent, cioè qualcosa, un evento particolarmente importante per la musica. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio, ultima puntata della stagione. I nostri super festival, una foto per estate, partecipare semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 30.

grandi obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tries.
3: Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdono.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte e poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

l'effettiva soluzione per la pulizia dei residui di combustione, pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Fraiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Fraiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Yes, you did. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micro International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micro International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrointernational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Mica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco, ben sintonizzati. Dunque siamo arrivati esattamente a mercoledì 13 maggio 2026, San Domenica. Bene, il segno più vivo del giorno è in Sagittario. Tra le altre cose vi ricordo che questa sera c'è la finalissima della Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter, olimpico pieno, materiale tifosi, disarmate le parole. Ieri la visita al capo dello Stato,

0: e la notte dei miracoli. C'è Lazio-Inter, la coppa che vale un'intera stagione. E ancora poi parleremo anche di Jannik Sinner che strappa a Djokovic un altro record, battuto anche Pellegrino, mentre Dardelli fa un miracolo e va ai quarti battendo Zverev. Mamma mia, Malagò lanciato verso la presidenza della FIGE, mi candido. Dunque, il caos derby si poteva evitare, calcio e sicurezza, intervista al ministro dell'interno. Domenica c'è la finale del foro, il prefetto sposta a Roma-Lazio lunedì sera, la Serie A ricorre al TAR, piante dosi, slittamento del match, unica soluzione. In Albania, centro migranti presto a regime. Gualtieri, Roma pronta per le Olimpiadi 2036, città della innovazione. Il sindaco ha deciso di collaborare con governo e CONI. Industria, cresce la produzione italiana, il trimestre PIL italiano a più 0,2%, nonostante tutte le situazioni negative che ci sono nel mondo attualmente. Antivirus, Spallanzani in campo, la virologa Capua, rischio in Italia quasi zero. La scienziata si diffonde poco, allarmismo inutile. E ancora, per finire, vediamo alla famiglia del Bosco, cambia legale e sceglie Pillon, Simone Pillon, già senatore della Repubblica fino a ottobre 2022 per la Lega, per Salvini premier. Tra gli organizzatori anche sostenitore del Family Day ed esperto di diritto di famiglia. Benissimo, dunque di questo e altro parleremo più tardi, anche dell'accoltellamento ieri in pieno centro a Teramo in via Carducci, ne parliamo dopo. Adesso diamoci una botta di energia subito, tanto per cominciare alla grande, e cominciamo così. Prego.
1: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene così. Dunque, apriamo primissima, prima parte chiaramente con il ristorante Nero di Seppia. Sentiamo, vai.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Apriamo primissima, allora prima parte naturalmente con la musica. Che tipo di musica va quest'oggi? Beh, arriva Divent, mamma mia che roba, l'ascolterete tra poco. Dunque, poi ancora, andrà in onda oggi e domani. Naturalmente poi avremo un fine settimana alla grande con Hitmania Show, si chiama così, Hitmania Show, che significa? Significa le canzoni dell'estate 2026, Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto. Bene, veniamo adesso subito invece al momento riservato alla novità musicale del momento, naturalmente Ossessione di Samurai J. Perfetto. Bentornata testata, e Gardellido è aperto, Tortoletto lungo mare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora De Gustibus, pane e pizza dolci, peccato di gola garantito, siamo in Via Cruccioli 37 Teramo. Tra poco la massima del giorno con il caffè 900 in galleria. Prego, sentiamo. Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani,
1: aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900 via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
0: Ok, bene, dunque andiamo con la massima del giorno di quest'oggi mercoledì 13 di maggio 2026. Dunque, l'inferno è un paradiso andato a male. Dunque, allora, veniamo adesso invece alla raccolta, scusate, alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Siamo al 346-04-009-72, chiama. Su Redmica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Redmica, un angolino davvero molto importante, seguito. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, tutti i giorni sull'amica Radio Amica International. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana. Le notizie importanti che abbiamo quest'oggi con Top Clean, sentiamo un po', un attimo, ci siamo, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, la notizia, le notizie importanti del giorno, scusate, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importanti, anche di cucine importantissime. Tranquilli, ci pensa di Sante. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Amica, Tu mi piaci tanto di Safe. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Bene signori, da sabato l'appuntamento è con le canzoni dell'estate 2026 che si chiama Etmania Show su Radio Amica Internazionale. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, ma la tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, insomma ci siamo, Va bene, andiamo avanti, prego regia. Eccoci qua, vai. Let me burn, burn, burn. We do
0: it all. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, ad un passo dal notiziario del giorno, andiamo ancora avanti allora con il momento riservato al tempo che farà. La circolazione di persone aria responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca. Domani dovrebbe essere una bella giornata, oggi invece avremo una giornata con sole in buona parte dal pomeriggio e prima parte della mattinata con piogge anche se deboli. Zero termico intorno al 2050
0: 500 metri, mare da mossa a poco mosso, le temperature, dunque l'Aquila più 8 più 16, Sulmona più 10 più 18, Pescara più 14 più 19, Chieti più 12 più 18, Teramo più 20 più 18, Genova più 13 più 17, Roccaraso più 6 più 10, Martinsicuro più 14 più 18, San Benedetto del Tronto più 13 più 18, questo è quanto. Siamo arrivati al giorno numero 13 dell'anno 2026, dunque siamo arrivati al giorno numero 133 dell'anno 2026, alla fine mancano 232, il sole sortò alle 5.44, tramonterà alle 20.10 questa sera. Bene, signori, è arrivato il momento, dunque andiamo subito con il notiziario del giorno, tre cose importanti e ci siamo subito, prego regia, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, in questo mercoledì 13 maggio 2026, Santa Domenica, è il segno più del giorno, il segno del Sagittario. Andiamo subito allora con le notizie più importanti, calcio e sicurezza, derby, Roma-Lazio lunedì sera, braccio di ferro tra Viminale e Serie A, domenica si gioca la finale degli internazionali e il prefetto sposta Roma-Lazio, le società fanno ricorso al TAR, domani arriva la decisione. Si è preferito derogare al divieto di programmare la strada cittadina in notturna per scongiurare incidenti. Non solo giallorossi e biancocelesti, anche le quattro gare per la corsa alle coppe europee devono disputarsi in contemporanea. Mattarella intanto riceve le finaliste di Coppa Italia, l'appello ai tifosi, disarmate le parole. Lazio Inter al Colle prima del match di questa sera, capo stato, certo che sarà un grande spettacolo di sport, vinca il migliore, dice appunto il presidente Mattarella. Sbagliato sovrapporre gli eventi, parla Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, lo slittamento del derby è l'unica soluzione percorribile, c'è stato un errore di programmazione, sarebbe bastato poco per evitarlo. Tirana non rinnova l'accordo sulle strutture, falso, potrebbero trasformarsi in hub di frontiera, centri in Albania, presto a regime. L'intesa con Rama sul CPR ha spostato il dibattito europeo, sono certo che Meloni, se tornasse indietro, lo firmerebbe di nuovo. La Premier dice che sulla sicurezza si deve far di più, ha ragione, non bisogna mai abbassare la guardia. Dunque, voltiamo pagina, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Gualtieri, sindaco di Roma, pronti per le Olimpiadi. Roma è la città dell'innovazione. Il sindaco lancia la candidatura per il mandato bis. Voglio essere io ad inaugurare la metropolitana Piazza Venezia. E nel 2032 gli europei nel nuovo stadio della Roma Calcio. L'appuntamento del giubileo del 2033 serve una legge tempestiva. Ripetiamo il metodo adottato in questi anni. Molti progetti avviati, pensando al futuro, spinto perché partissero, anche se quando saranno finiti io non ci sarò, nel senso che non sarà più il sindaco. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Sempio, 6 ore dallo psicologo per smontare il profilo violento. Il 38enne accusato di aver ucciso Chiara Poggi a Roma si è sottoposto a test e a colloqui per smentire l'identità emerso dalle indagini. All'ingresso è apparso provato, dice: sono stanco di tutta questa situazione. Nel centro specialistico sulla Tiburtina in contemporanea si è tenuto un vertice del team difensivo. L'avvocata taccia, è rassegnato, procederemo con altre 5 consulenze tecniche. Le sue ossessioni, la sfida della difesa, farò apparire un ragazzo come tanti. Nella perizia consegnata PM dai carabinieri, le fantasie sugli stupri, la rabbia dell'indagato al diniego di Chiara di avere un rapporto sessuale con lui. Perché i Poggi si oppongono a nuova inchiesta? Questa davvero non si capisce. Scusatemi, ma non riesco, con tutta la buona volontà, ma non capisco. Per il genitore della vittima, gli elementi raccolti contro Sempio non demoliscono le prove che portarono a condanna di Stasi. Anche nel caso del annullamento della sentenza, non dovranno restituire i soldi del risarcimento. Vabbè, se sono i soldi il problema, per carità, non devono restituire, quindi non c'è problema. Però voglio dire, perché si accaniscono tanto contro Stasi se tutti portano da Sempio tutte le nuove inchieste? Vabbè, gli spostamenti logici di Andrea del Padre la mattina dell'omicidio per gli investigatori non passarono per caso davanti alla villetta di via Pascoli che, come raccontato. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Antivirus, sintomi per un italiano, un inglese in isolamento a Milano. Esame allo Spallanzani per un marittimo calabrese, sto bene, dice lui. Un'argentina passata da Roma, ricoverata a Messina. Al sacco test un britannico, in Francia 22 persone in ospedale. L'OMS, i casi confermati, negativo il medico a Padova Spiteri, dice epidemia presto sotto controllo con le giuste misure. Mattarella, gli infermieri, siete un esercito del bene, non si dimentichi il Covid, speriamo bene per l'antivirus. Il mio livello di preoccupazione, dice Ilaria Capua, virologa, dice il mio livello di preoccupazione, siamo vicinissimi a rischio zero. La virologa è poco contagioso, ce lo dice la letteratura scientifica, ma anche ciò che abbiamo visto sulla nave. Iran, Stati Uniti pronti a nuovi attacchi e Teheran dice arricchiremo l'uranio per avere subito la bomba atomica che lanceremo. Da oggi Trump in missione da Xi Jinping, negoziati in stallo, la Casa Bianca valuta altri raid. Calibaf, non c'è alternativa al nostro piano, Donald va in Cina. Solo noi e Pechino possiamo recuperare il materiale nucleare di Teheran, sul tavolo anche i nodi Ucraina e Taiwan. Exit parteciperà al viaggio, secondo le stime del Pentagono i costi della guerra sono saliti a 29 miliardi di dollari. A causare, intanto, c'è il boom dell'inflazione in America. Ad aprile sale del 4%, è il massimo degli ultimi 3 anni. A causare l'aumento dei prezzi è stato il caro benzina dovuto al conflitto. Allora, quando si comincia una guerra così importante, caro Donald Trump, devi essere sicuro di quello che fai e soprattutto devi essere sicuro che vai a vincere la partita, altrimenti ti impantani come è successo a Putin contro l'Ucraina e non esci più, va bene, se non con le ossa rotte. Allora, quando fanno una guerra così, a questo punto credo che sia più forte Israele, nel senso che sa dove andare a colpire, sa quello che deve fare, e buonanotte al secchio, e nessuno ci riprova più a rompere le uova nel paniere a Netanyahu e all'Israele. Invece non succede con l'America, forse c'è stato qualcosa che non ha funzionato, vedremo un po' nel prossimo futuro. E adesso, dopo aver parlato con Xi Jinping, che cosa accade? Starmer in Inghilterra, Starmer all'angolo, si dimettono 4 ministri, ma lui non molla, continuerò a governare. Un centinaio di deputati ha chiesto al Premier di farsi da parte oggi il discorso del re in Parlamento. E ancora, fisco, salari e stretto di Hormuz, Meloni al test dell'aula, la Premier il botta e risposta con l'opposizione in Grecia con Blair al forum dell'Atlantic Council. Tajani e Crosetto, lo stretto solo col sì del Parlamento, l'invito alla kermesse sul Mediterraneo, caso Giuli, Merlino dal MIC verso il Ministero del Turismo. E ancora, legge elettorale, fine vita, il dialogo però non c'è, il decreto legge sul suicidio assistito in aula il 3 giugno, Fratelli d'Italia chiama i capigruppo di tutti i partiti, solo Azione dice sì a un confronto. L'industria riparte bene, la produzione sale dell'1,5%, occorre la vendita delle case, a marzo secondo mese consecutivo di rialzo trainato da automobili e macchinari, frena la chimica, nel trimestre sale il PIL, balzo nelle compravendite di abitazioni più 6,6%, insomma la casa ti tiene sempre banco, tiene botta, come suol dirsi. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, ultima pagina. Ostia, sequestri e pestaggi per avere il milione sparito, rapito anche Striano Junior. Le vittime prelevate in strada e si viziate per ore. Tra di loro il figlio dell'ex finanziere, accusato di aver costruito falsi dossier. Io legato e picchiato con i guantoni da box. E ancora, scatenare l'escalation violenta a Ostia, la scomparsa di un borsone conteneva i soldi e 16 Rolex. Accoltellato mentre difende una collega, due fermati a Prato, una soltanto 16 anni. La vittima è intervenuta per salvare la donna da un tentativo di rapina e grave in ospedale. Bene, su questo accoltellamento tenetelo a mente, perché tra poco parliamo di un accoltellamento anche a Teramo. Che succede, secondo me, che siccome non c'è la pena sicura, i ragazzi allora sono sfrontati, vanno ancora avanti, perché la storia è sempre quella, che mi fai? Perché non gli fanno niente. Lo tengono un'ora in questura perché lo rilasciano e lui va in strada ancora più forte di prima. Attenzione, perché i nipoti, i parenti e soprattutto i figli ce l'hanno anche i giudici. Attenzione, perché stiamo andando alla deriva. Qui bisogna prendere di petto una situazione impossibile prima che sfugga di mano e che entri in ballo l'esercito, perché così andremo a finire. Attenzione. L'Aquila, simbolo di rinascita, un modello per tutta la pubblica amministrazione. Il presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione inaugura i corsi del nuovo polo territoriale, appunto, nella città capoluogo di regione. La famiglia del Bosco a Palmori cambia legale, in carico l'ex senatore leghista Pillon, Simone Pillon, avvocato ed ex senatore. Sono già 4 gli avvocati che hanno rimesso il mandato di difesa. La gemella ricoverata esce dall'ospedale. Sembrerebbe che adesso il giudice si sia espresso su Catherine e dice: quando la vedono i bambini piangono, non stanno bene. Quindi al momento non può stare con i suoi figli. Boh. Dunque, signori, tra poco l'appuntamento con il momento riservato alla pagina locale. Prima ancora una cosa importante, che è questa, prego regia.

0: Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque veniamo subito allora al momento riservato alle notizie da Teramo dintorni. Dunque la prima è questa: lite in centro con accoltellamento e coltello buttato poi in strada in pieno centro Teramo, via Carducci. Era stato nascosto sotto la macchina, ci sono tracce di sangue, la polizia cerca nelle telecamere. Per il momento l'unica certezza è un coltello con tracce di sangue buttato in strada in via Carducci dopo la lite tra cittadini stranieri, probabilmente magrebini. Il resto stanno cercando di chiarirlo. I poliziotti nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti nella zona di Piazza Dante dopo le chiamate di alcuni commercianti. Ecco, io vorrei aggiungere su questo una cosa molto importante. Il giorno 22-23 di marzo siamo andati tutti a votare per sì o no alla riforma della giustizia. Il risultato è stato eclatante per il no, quindi significa che gli italiani non vogliono il cambiamento, che gli italiani non vogliono che si tocchi l'argomento giustizia, e allora teniamoci quello che accade. Deduco che va bene così come stanno le cose. Allora io dico invece che se tra non si arriva chiaramente a un qualcosa di drastico per questi ragazzi, va bene, stranieri soprattutto, e tra poco, signori, interverrà l'esercito, perché io non vedo altro come soluzione, visto che i magistrati tengono un'ora in questura, i ragazzi poi li rilasciano e questi vanno fuori per fare ancora di peggio, perché hanno capito, non ci fanno niente, quindi andiamo, procediamo, non si può fare così. Va bene, dunque signori, tra le altre cose voglio dire, quando vengono in Italia, e su questo credo che la sinistra sbagli di molto, vengono perché a sinistra appunto dice che sono soggetti svantaggiati. Già te lo dicono anche dei magistrati, naturalmente, quindi devono scappano dal loro paese perché martirizzati, poi vengono in Italia e cosa fanno? Vanno in giro con i coltelli in tasca senza fare niente. Ma mi spiegate un po', ma come fanno a vivere questi signori? Li vedo sempre perfetti, puliti, eccetera eccetera. Chi li campa questi qua? Boh. Va bene, andiamo, oppure lo so ma non lo voglio dire. Vabbè, gioco d'azzardo, 55 sotto sono in cura, ma è solo la punta dell'iceberg per il gioco d'azzardo, fenomeno molto più ampio. Solo una piccola percentuale dei ludopatici si rivolge alla ASL per un aiuto. La dirigente medica Mosconi, in crescita le situazioni critiche che riguardano i giovani e anziani. Va bene, andiamo ancora avanti signori. Prefettura, nuova sede, via lavori post-sisma, il palazzo sul corso di San Giorgio. Taglio le nasse invece ieri negli uffici l'ex consorzio agrario di Viale Mazzini. Il prefetto, emozione per un traguardo che sembrava non arrivare, finalmente ce l'abbiamo fatta, sta per nascere la nuova prefettura, nel senso che verrà tutta ristrutturata. E ancora ponte di Fiumicino, ancora un anno di stop, preso la gara d'appalto per lavori da 1,5 milioni, intanto transito alternato e niente mezzi pesanti. Andiamo ancora avanti, Val d'Italia in città, libro e proteste, il ministro di Poggeo per parlare di scuole, all'esterno si scatena la contestazione. Ogni contestazione è legittima, però anche questo è un tema della rivoluzione del buonsenso. Val di Tara ieri a Teramo, dal ministero 2,5 milioni di euro per la sicurezza di Castelbasso. Il comune di Castellalto ha ottenuto il finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. L'assessora Manelli, con questo intervento andiamo a preservare un monumento a cielo aperto. E ancora, il borgo è uno dei centri fortificati medievali più suggestivi d'Abruzzo, diventato negli anni scrigno di eventi culturali di rilievo internazionale. Borgo di Castelbasso. Vabbè, andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, sisma nel cratere oltre 1000 frane, il commissario Castelli, fragilità diffusa, le aree a rischio aumentate del 15%. La salute femminile nell'evento del SAI, una nessuna 100.000, il titolo del convegno promosso dal sistema accoglienza e integrazione a Teramo. Dunque, andiamo avanti ancora, casi di riposo, stipendi a rischio, c'è allerta per 200 lavoratori, sindacati lanciati in allarme sulle buste paga di aprile agli operatori delle strutture di Teramo, Civitella e Nereto. Le cooperative non garantiscono i pagamenti per problemi di liquidità, pronto lo stato di agitazione. Benissimo, allora sulle case di riposo voglio dire una cosa molto importante. Sono delle cose importantissime le case di riposo. Attenzione, per i nostri anziani che a volte non possiamo tenere in casa per tanti motivi, ebbene vanno lì nelle case di riposo, bene, i lavoratori devono essere pagati, punto e basta. Qui non c'è neanche da ragionarci un secondo. Veniamo adesso a un'altra notizia che riguarda Mosciano. Pronti 11 defibrillatori, priorità alla collocazione nelle scuole, via l'installazione dopo mozione presentata dalla minoranza. Intanto la bici civica Studio Messere Mondo e Pianella festeggia 70 anni di sostegno ai territori e l'anniversario, una cena per celebrare 70 anni di attività e legame fra la banca e il territorio, e quella in programma oggi per la BCC Castiglione Messere Mondo e Pianella, che si ritroverà nella sala polifunzionale del paese insieme a dipendenti, vertici dell'istituto, organi sociali, rappresentanti locali. E ancora a Montorio cambia l'ufficio postale, concluso i lavori di ammodernamento, migliore di servizi, accoglienza e sicurezza a Montorio. A Coropoli niente bivacchi e musica in centro, bar locali chiusi a mezzanotte, ordinanza del sindaco Vallese per garantire riposo notturno e decoro dopo le proteste dei residenti. Fuorilegge anche l'uso di attrezzature tipo sdraio e ombrelloni, sanzioni fino a 500 euro. E ancora, vediamo un'altra notizia, proteste intanto la società di distribuzione, conseguenze per le imprese se si chiude a mezzanotte. E ancora, lungomare di Tortoreto, a giugno tornano le strisce blu, i parcheggi a pagamento in vigore fino al 15 settembre, un'ora costerà 1,20 euro via gli abbonamenti. Dal 1 giugno fino al 15 settembre compreso saranno attive le aree blu su staldi sosta pagamento sul lungomare di Tortoreto Lido. E ancora, in 150 la CEDA per aiutare un fotografo palestinese, Santomero, nella sala polifunzionale è accaduto tutto questo. Bene, le associazioni Vibrata per la Palestina e Piceno per la Palestina hanno organizzato sabato scorso a Santomero, nella sala polifunzionale, una cena il cui ricavato è stato devoluto alla famiglia di Shadi, fotografo Gazzawi, a cui raid israeliani hanno ucciso parenti e amici. Truffa col finto carabiniere, vittima salvata dal vicino di casa, sventata in estremis una truffa ad un'anziana. Decisivo è stato l'intervento di un vicino di casa della vittima. Era una delle tante telefonate false attribuite ai carabinieri, con toni molto insistenti e conversazioni lunghe e allarmanti. I truffatori sostenevano che la targa dell'auto della vittima fosse stata clonata e utilizzata per compiere una rapina, in questo caso in una gioielleria. Con questa scusa affermare di dover effettuare controlli sopralluoghi presso l'abitazione. E da qui è intervenuto il vicino di casa, che ha capito che era una truffa e quindi di conseguenza tutto poi è finito bene, sventata la truffa. Dunque, vediamo un'altra notizia. Ponte Saninello, grossi vasi per bloccare il passaggio, installata l'imbocco della struttura inagibile che collega Giulia Nuova a Tortoreto, transenne ripetutamente spostate per transiti abusivi che creano gravi pericoli. E ancora, studente al porto per le letture di Pinocchio, ragazzi del primo circolo protagonisti del maggio dei libri ai Caliscendi, pesca con la fata turchina. Studenti ospiti dei Caliscendi al porto per il maggio dei libri, a Giulianova Lido al porto.